0: Welcome to the news of the week.
1: Colè, Roma, come mille con la pescola, piccolo? No! Monaco di Bavaria, sì, col campione del mondo!

0: numero uno.
1: Game.
2: Sono
1: over.
2: Le 3:01.
3: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.
4: Le signore ricevono.
5: È amore o solo cattivo gusto?
4: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
5: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: le 4 e 2 minuti.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
4: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
4: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

0: were scared, weren't you?
1: I wasn't that scared.
0: You were scared.

io non piango mai per te.

0: collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Sabato di agosto caratterizzato da un deciso miglioramento meteo. Il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo degli ultimi due giorni, si è allontanato verso i Balcani. Ampie schiarite quasi ovunque, salvo qualche addensamento sulle regioni centrali e al nord-est. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro-nord, salvo rovesci su Appennini e Friuli Venezia Giulia. Temperature in aumento, più sensibile al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata.

0: Voi, figlioli, siate preghiera e le mie mani tese d'amore. Mettete, figlioli, la Sacra Scrittura in un posto visibile nella vostra famiglia e leggetela, affinché sia per voi esortazione alla conversione e alla vita nuova. Perché Satana è forte e seduce i cuori. Desidero affidare i vostri cuori, attraverso il mio cuore materno, al cuore di mio figlio Gesù, affinché in voi regni Lui, il Risorto, e la gioia regnerà in voi e intorno a voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
1: Va ora in onda il Santo Rosario.
2: O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Alleluia. Recitiamo questa sera una parte del Santo Rosario meditando i misteri della gioia. Ricordiamo nella nostra preghiera le famiglie, in modo particolare quelli che hanno qualche difficoltà, e anche tutti i nostri sacerdoti della nostra comunità diocesana. Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria ad Elisabetta.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero della gioia contempliamo la perdita e il ritrovamento di Gesù nel Tempio fra i dottori della legge. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: per l'acquisto delle sante indulgenze e per il nostro Papa Francesco. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Per tutti i defunti, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. Recitiamo ora le litanie mariane.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Padre del cielo che sei Dio.
0: Pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
0: Pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio.
0: Pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio.
0: Pietà di noi.
1: Santa Maria.
0: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
0: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
0: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
0: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
0: Prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia.
0: Prega per noi.
1: Madre Purissima.
0: Prega per noi.
1: Madre Castissima.
0: Prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine.
0: Prega per noi.
1: Madre Immacolata.
0: Prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore.
0: Prega per noi.
1: Madre Ammirabile.
0: Prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio.
0: Prega per noi.
1: Madre del Creatore.
0: Prega per noi.
1: Madre del Salvatore.
0: Prega per noi.
1: Vergine Prudente.
0: Prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore.
0: Prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode.
0: Prega per noi.
1: Vergine Potente.
0: Prega per noi.
1: Vergine Clemente.
0: Prega per noi.
1: Vergine Fedele.
0: Prega per noi.
1: Specchio di perfezione.
0: Prega per noi.
1: Sede della sapienza.
0: Prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia.
0: Prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo.
0: Prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria.
0: Prega per noi.
2: Dimora consacrata a Dio.
0: Prega per noi.
2: Rosa mistica.
0: Prega per noi.
2: Torre della Santa Città di Davide.
0: Prega per noi.
2: Fortezza inespugnabile.
0: Prega per noi.
2: Santuario della Divina Presenza.
0: Prega per noi.
2: Arca dell'Alleanza.
0: Prega per noi.
2: Porta del Cielo.
0: Prega per noi.
2: Stella del Mattino.
0: Prega per noi.
2: Salute degli Infermi.
0: Prega per noi.
2: Rifugio dei Peccatori.
0: Prega per noi.
2: Consolatrice degli afflitti.
0: Prega per noi.
2: Aiuto dei cristiani.
0: Prega per noi.
2: Regina degli angeli.
0: Prega per noi.
2: Regina dei patriarchi.
0: Prega per noi.
2: Regina dei profeti.
0: Prega per noi.
2: Regina degli apostoli.
0: Prega per noi.
2: Regina dei martiri.
0: Prega per noi.
2: Regina dei confessori della fede.
0: Prega per noi.
2: Regina delle vergini.
0: Prega per noi.
2: Regina di tutti i santi.
0: Prega per noi.
2: Regina concepita senza peccato.
0: Prega per noi.
2: Regina assunta in cielo.
0: Prega per noi.
2: Regina del rosario.
0: Prega per noi.
2: Regina della famiglia.
0: Prega per noi.
2: Regina della pace.
0: Prega per noi.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
0: Perdonaci, oh Signore.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, rendici degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato il mistero dell'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
1: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Media Radio Castellana.
4: Pubblicità.
5: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere.

0: Teci Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buongiorno dalla redazione. Nubifragi, tornado e una quantità inusuale di fulmini si sono abbattuti su Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana, Veneto ed Emilia-Romagna, provocando allagamenti, esondazioni, frane, crolli e smottamenti che hanno lasciato interi comuni isolati e hanno costretto ad evacuazioni, circa 400 nella sola Lombardia, che chiederà lo stato di emergenza. Danni anche a strade e ponti, con limitazioni di alcune tratte ferroviarie e la chiusura di un'ora dell'aeroporto di Forlì. A Firenze, una turista di 75 anni è stata ferita ad una spalla da una tegola caduta per il forte vento, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. Due morti nei raid russi di stanotte sull'Ucraina, dove ieri le vittime sono state almeno 20, tra cui 16 in un attacco con un drone contro un affollato centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky. Gli ultimi attacchi russi in Ucraina dimostrano la depravazione assoluta della guerra di Mosca, afferma su X l'alta rappresentante europea Kaya Kallas. Il segretario generale dell'ONU Guterres ha promesso al presidente ucraino Zelensky un nuovo impegno per trovare una soluzione al conflitto. Terrore a scuola in Svezia. Un 18enne è entrato in un liceo armato di spada, uccidendo una persona e ferendone altre tre, di cui due minorenni in modo grave. I media locali affermano che sui social, poco prima dell'attentato, sarebbe apparsa la foto dell'arma geolocalizzata nel bagno dell'istituto, pubblicata da un profilo TikTok che inneggiava Breivik, responsabile della strage di Utøya. La Turchia emette un mandato d'arresto internazionale contro Netanyahu per il caso Flottiglia. Erdogan è un dittatore antisemita, replica il premier israeliano. Non possiamo permettere che l'Iran abbia l'arma nucleare, ha ribadito ieri sera Donald Trump, sottolineando di considerare al momento lo stretto di Hormuz un territorio americano. È stato travolto da un'auto mentre stava per salire sulla propria vettura parcheggiata lungo la strada sotto gli occhi della moglie e dei due figli. È morto così nel pomeriggio di ieri a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova. Ranveer Singh, 44 anni, di origine indiana e residente in paese, alla guida del SUV un 49enne marocchino a cui la polizia ha già sequestrato il mezzo e ritirato la patente. Tennis, si ferma ai quarti di finale l'avventura di Lorenzo Musetti nel Masters 1000 di Cincinnati, in Ohio. Il 24enne carrarese, numero 15 della classifica ATP, è stato superato per 7-6-7-5 dal 28enne americano Francis Tiafo, 23esimo al mondo. Stasera sul cemento americano cerca la finale Flavio Cobolli, che sfida il francese Arthur Fels. È tutto, a più tardi.
1: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
3: Sabato di agosto caratterizzato da un deciso miglioramento meteo. Il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo degli ultimi due giorni, si è allontanato verso i Balcani. Ampie schiarite quasi ovunque, salvo qualche addensamento sulle regioni centrali e al nord-est. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro-nord, salvo rovesci su Appennini e Friuli Venezia Giulia. Temperature in aumento, più sensibile al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Luce Verde Italia.
5: Bentrovati. Prosegue l'ondata di maltempo con forti piogge e temporali che stanno interessando vaste aree del nord e del centro della penisola. Emessa per la giornata di oggi un'allerta meteo arancione su settori di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Lombardia e Toscana. Sul fronte traffico segnaliamo un incidente sulla Firenze-Roma con code tra Orvieto e Attigliano in direzione Roma. Ricordiamo che sulla diramazione Predosa-Bettole fino al 31 agosto resterà chiuso per lavori il casello di Novi Ligure, in entrata in direzione della A26 dei Trafori, in uscita per il traffico proveniente dall'A7 Milano-Genova. Sempre per lavori a Roma fino al 28 agosto chiuso il tratto urbano della A24, tra il bivio per la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura del Luce Verde Italia.
5: Bentrovati. Prosegue l'ondata di maltempo con forti piogge e temporali che stanno interessando vaste aree del nord e del centro della penisola. Emessa per la giornata di oggi un'allerta meteo arancione su settori di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Lombardia e Toscana. Sul fronte traffico segnaliamo un incidente sulla Firenze-Roma con code tra Orvieto e Attigliano in direzione Roma. Ricordiamo che sulla diramazione Predosa Bettole fino al 31 agosto resterà chiuso per lavori il casello di Novi Ligure, in entrata in direzione della A26 dei Trafori e in uscita per il traffico proveniente dall'A7 Milano-Genova. Sempre per lavori a Roma fino al 28 agosto chiuso il tratto urbano della A24, tra il bivio per la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI.

0: La giornata cambia ritmo, è arrivato il Morning Show!
1: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
0: Morning Show!
2: E anche il sabato insieme, naturalmente, buongiorno, ben ritrovati, Graziano D'Andrea in vostra compagnia. Siamo arrivati già a sabato 22 agosto 2026. Oggi è il 234esimo giorno dell'anno, siamo nella 34esima settimana. La Chiesa ricorda Beata Vergine Maria Regina, il sole sorto appena alle 6:26 e tramonta già alle ore 20. La luna è crescente ed è illuminata al 61.7%. Andiamo subito con il proverbio del giorno: bisogna far buon viso a cattivo gioco. È uno dei classici proverbi che sentiamo spesso e volentieri. È necessario imparare l'arte del contegno, non solo per saper perdere senza mostrare dispetto, ma anche per riuscire ad adattarci a qualcosa che non incontra il nostro piacere, perseguendo contemporaneamente il nostro obiettivo di interesse. Ecco, questo è il proverbio di oggi. Ora possiamo salutare tutti coloro che ci stanno seguendo da Diffusione Europea, Radio Attività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC Media, Radio Castellana e Power 927 Milano. Andiamo ad incominciare il primo brano di oggi, una buona colazione e via. Siamo nel bel mezzo del weekend con il Morning Show.

0: Sono le 7:14 minuti.
1: È il momento della storia del 22 di agosto. Vediamo cosa è successo, sono molto curioso. 22 agosto del 1485, durante la battaglia di Bosworth, conclusa della guerra delle due rose, Henry Tudor, nobile di Richmond, uccide il sovrano inglese Riccardo III. 1864, a Ginevra, in questo giorno si chiude la conferenza aperta l'8 agosto per la ratifica della prima convenzione di Ginevra. Le 12 nazioni che vi hanno preso parte fondano la Croce Rossa Internazionale, che ha come obiettivo la salvaguardia dei soldati feriti in battaglia. Tra i paesi anche l'Italia, dove la Croce Rossa è stata fondata il 15 giugno a Milano ad opera di Cesare Castiglioni. 1902, in questo giorno, Henry Leland, William Murphy e Lemuel Bowen costituiscono a Detroit la Cadillac Automobile Company. 1922, dopo la prima di Firenze, in maggio arriva al sotterraneo Teatro Olimpia di Largo Cairoli a Milano la prima opera di Anton Chekhov presentata in Italia. La compagnia Umberto Palmarini, Pio Campo e Wanda Capodoglio mette in scena il dramma in quattro atti Zio Vania, una delle opere principali del drammaturgo russo. 1932, in Gran Bretagna iniziano le trasmissioni televisive sperimentali della BBC, la prima emittente televisiva al mondo. Le trasmissioni sono basate sul sistema messo a punto da John Baird e il primo programma di prova viene realizzato nello studio BB della Broadcasting House. 1938, si tiene il censimento degli ebrei residenti nel Regno d'Italia. Servirà ad individuare la quota di popolazione da assoggettare alla normativa persecutoria fascista. 1945, con una lettera al segretario di Stato americano James Byrnes, il ministro degli esteri italiano Alcide De Gasperi, riconoscendo il diritto jugoslavo a rettificare le proprie frontiere, accetta la cessione da parte dell'Italia delle città di Fiume e Zara. 1951, in questo giorno, Evita Perón, moglie del presidente argentino Domingo Perón e ministro del lavoro, annuncia la propria candidatura alla vicepresidenza del paese. 1968, Papa Paolo VI arriva a Bogotà in Colombia e avvia la prima visita papale in America Latina. 1968 ancora, Cynthia Powell, moglie del componente dei Beatles John Lennon e madre del suo primogenito Julian, presenta istanza di divorzio per adulterio. Da qualche mese Yoko Ono, la donna con cui ha una relazione incinta del cantante, Cynthia e John si erano sposati in segreto nel 1962. Ci fermiamo un attimo, un pizzico di musica, poi ovviamente la seconda parte della storia di questo 22 agosto. Sono le 7:18. Un po' di Hit Parade. Gianni Morandi e Alessandra Amoroso. Non

0: Andiamo sicuramente ma a completare la pagina della storia di questo 22 di agosto, tornando al 1973. In Argentina 40 dirigenti della Fiat di Cordoba vengono tenuti prigionieri da 1000 operai per una vertenza tra due sindacati che da mesi divide i dipendenti dell'azienda in opposte fazioni. Nello stesso anno un bandito si asseraglia in una banca di Stoccolma con 4 ostaggi, chiede 500 milioni e la liberazione di un amico detenuto. Il governo svedese accoglie solo la seconda richiesta. 1974 e polemica tra i partiti di governo, Democrazia Cristiana, Partito Socialista e Partito Socialdemocratico, sul compromesso storico del Partito Comunista. La preclusione democristiana al dialogo con il Partito Comunista Italiano è ritenuta anacronistica, poiché i tempi non consentono più di escludere dalle alleanze un partito pienamente inserito nell'area democratica. 1976, il primo ministro francese Jacques Chirac si dimette, aprendo di fatto la crisi tra il presidente Giscard d'Estaing e i gollisti. 1977, a Lagos, in Nigeria, si apre la conferenza mondiale contro l'apartheid organizzata dall'ONU e dal governo del paese ospitante. 1978, e soprattutto l'Italia del Sud a subire i maggiori disagi per una nuova ondata di scioperi indetta dai sindacati autonomi dei ferrovieri. E nello stesso anno, nella sua casa a Mombasa, muore 89enne Jomo Kenyatta, presidente padre dell'indipendenza del Kenya. Uffici e negozi nella capitale, in gran parte del paese, restano chiusi in segno di rispetto. 1982, il ministro della difesa israeliano Ariel Sharon sollecita i palestinesi al dialogo per riuscire a realizzare tra i due popoli una convivenza pacifica. 1988, in Australia viene emessa la prima moneta di platino. Contiene un'oncia del prezioso metallo e ha un valore nominale di $100 australiani. Nel 2004 due banditi armati e mascherati rompono nel Museo Munch di Oslo in Norvegia e rubano i dipinti L'Urlo e la Madonna di Edvard Munch, fuggendo su un'auto di un complice che li attendeva all'uscita. Il valore delle due tele supererebbe i 20 milioni di euro. Nel 2009 vincita record al Superenalotto in provincia di Massa Carrara. Una schedina da 2 euro giocata in bar di Bagnone fa incassare al possessore la cifra di 147.802.299 euro. Nel 2010 i 33 minatori cileni intrappolati nella miniera di San José dal 5 di agosto scorso a 700 metri di profondità riescono per la prima volta a contattare tecnici e familiari in superficie, hanno un rifugio con viveri e ossigeno. E questo è tutto per la storia di questo 22 di agosto, e allora torniamo alla musica.
1: Talk about, talk about, talk about, talk about, talk about.

0: Come va con la vostra colazione? Bene, bene, bene, bene, continuiamo naturalmente, sono le 7:27, buongiorno. E allora andiamo a fare gli auguri alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Oggi è il vostro compleanno, siete nati il 22 di agosto, auguri, auguri, auguri a tutti. E oggi sono nati anche Claude Debussy, il compositore, quello dei notturni, ma anche Deng Xiaoping, presidente della Commissione Consultiva Centrale Cinese 1981-1987, Henri Cartier-Bresson, fotografo, ma anche Bruno Pontecorvo, fisico, e beh, Silva Coscina, come no, attrice, tanti film interessanti, importanti e anche divertenti, molti, molti. E poi Paolo Fraiese, giornalista e conduttore TV, lo ricordiamo nel TG1, lo ricordiamo in 30 anni della nostra storia, insomma, era un volto importantissimo della televisione italiana. E poi come non ricordare l'imprenditore Cesare Ragazzi e Francesco Di Giacomo, cantante del Banco, Moby Dick, Paolo Pa, erano i grandi successi. Roland Orzabal, chitarrista e cantante dei Tears for Fears. Tori Amos, autrice e cantante. Tatiana Guderzo, ciclista oro mondiale ed europeo. Lazza, rapper e cantante. Dua Lipa, cantante. E Alfa, cantante. Vabbè, ciao e compagnia bella. Ecco, questo ovviamente lo vogliamo ricordare. Anzi, li abbiamo voluti ricordare. Coloro che sono nati proprio in questa giornata, in questo 22 di agosto, un 22 di agosto piuttosto impegnativo, ve lo dico subito, per quanto riguarda la movimentazione stradale, perché siamo in pieno bollino nero praticamente. Io credo che non so, i rientri, il controesodo come viene chiamato, fosse una cosa degli ultimi giorni di agosto, invece ci sono già veramente dei movimenti piuttosto importanti, quindi mi raccomando, tutti gli amici automobilisti, portate pazienza, cercate di, insomma, stare tranquilli, perché ci sono sicuramente segnalate code, adesso lo scopriremo ovviamente, segnalate code un po' dappertutto, un grande movimento che sicuramente vi farà perdere un po' di più tempo, ecco, mettiamola così. Allora, mentre voi rientrate con molta calma, noi continuiamo il nostro appuntamento con il Morning Show, 7:30, abbiamo ancora tante cose da raccontare, rimanete insieme a noi.
1: Morning Show!
2: Media Radio Castellana.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Ed è così giunto anche il momento di andare a dare un'occhiata a quello che è l'oroscopo segno per segno di questa giornata, di questo sabato 22 di agosto. Entriamo in questo fine settimana con la luna che transita nel sensibile e sognatore segno dei pesci, mentre il sole vive le sue ultime ore nel segno del leone, prima di passare domani nella vergine. È un sabato armonioso, magico, profondamente rigenerante. Il cielo unisce l'energia solare festosa di fine estate alla sensibilità, all'intuito, alla ricerca di tranquillità. Una giornata perfetta per staccare la spina dal lavoro, dedicarsi alle proprie passioni, vivere la famiglia e regalarsi momenti di pura complicità e dolcezza in amore. Andiamo subito con il segno dell'Ariete, sabato ideale per rallentare i ritmi e ricaricare le batterie. La luna in pesci, nel suo dodicesimo campo, vi invita a prendervi una pausa dal caos quotidiano e a concedervi del tempo tutto per voi. Una passeggiata in natura, un pomeriggio di relax vi restituiranno la solita grinta in vista delle novità delle prossime settimane. Toro, sabato fantastico, decisamente socievole per il Toro. Lo splendido trigono della luna dai pesci stimola le amicizie, le uscite di gruppo, i progetti creativi. In amore c'è un'atmosfera dolcissima, ottima giornata per organizzare una cena all'aperto con la persona amata, con gli amici di sempre. Gemelli, la luna in pesci nel punto più alto del vostro cielo vi chiede un pizzico di pazienza nella gestione della casa o dei programmi di famiglia. Non innervositevi se qualcuno cambia idea all'ultimo momento, sfruttate la vostra naturale flessibilità e godetevi il sabato senza fare troppi calcoli. Cancro, giornata splendida e ricca di magia per il Cancro. Il meraviglioso trigono della luna dai pesci accende la vostra intuizione, la voglia di viaggiare, un romanticismo intenso. Se siete in vacanza o in spostamento vivrete momenti indimenticabili, in amore l'intesa è profonda e avvolgente. Leone, ultimi sgoccioli del sole nel vostro segno che vi vede ancora brillare al centro dell'attenzione. La luna in pesci nel vostro ottavo campo vi spinge a fare chiarezza su alcune spese o accordi pratici. Risolte le piccole questioni ordinarie, la serata vi regalerà grande fascino e passione. Vergine, con la luna nel segno opposto dei pesci, la parola d'ordine per questo sabato è flessibilità. Non pretendete che tutto sia perfetto nei minimi dettagli, lasciate spazio all'improvvisazione. La serata si addolcisce notevolmente, regalando momenti di dialogo sincero e complicità con il partner. E questo è tutto per la prima parte, ovviamente, del nostro oroscopo di questo 22 di agosto. Fra poco la seconda parte, quindi non perdetevela assolutamente, perché abbiamo gli altri sei segni zodiacali. Nel frattempo ancora una buona colazione insieme a noi.

Sì, è la seconda parte del nostro oroscopo di oggi, di questo sabato 22 di agosto. Avete atteso un attimo, ma adesso sarete gratificati sicuramente da un ottimo così oroscopo per la giornata odierna. Andiamo con la Bilancia, sabato dedicato al benessere, amici della Bilancia, al riordino personale, ma soprattutto al riposo. La Luna in Pesci nel vostro sesto campo vi suggerisce di prendervi cura del corpo, magari concedendovi una giornata di relax, una passeggiata rigenerante. Lavorare con calma vi permetterà di arrivare a sera completamente rilassati. Scorpione, sabato d'autore per lo Scorpione, lo splendido trigono della Luna dal segno amico dei Pesci accende il settore della creatività, del divertimento, dei sentimenti. Giorno perfetto per lasciarvi andare alla passione, fare colpo su chi vi interessa e vivere un weekend da protagonista. Sagittario, la Luna nel quarto campo vi invita a dedicare questo sabato alla casa, agli affetti familiari più cari. Ritagliate uno spazio intimo, lontano dal caos. Una giornata serena in famiglia vi permetterà di ricaricare le energie e ritrovare un bellissimo equilibrio interiore. Capricorno, sabato dinamico, piacevole, ricco di buone notizie. Lo splendido sestile della Luna dei Pesci favorisce le comunicazioni, le uscite veloci, i contatti con persone care. È il momento ideale per una scampagnata, per parlare d'amore in totale serenità e soprattutto stringere nuove amicizie. Acquario, la Luna nel vostro secondo campo vi vede concentrati sull'organizzazione pratica del fine settimana e sulla gestione del budget. Concedetevi pure un piccolo sfizio speciale senza senso di colpa. Le stelle garantiscono stabilità e la serata sarà perfetta per rilassarsi in compagnia. Infine i Pesci, Luna protagonista, una protagonista assoluta nel vostro segno per tutta la giornata. L'astro d'argento vi regala un sabato magico, pieno di fascino, sensibilità, grande intuito. Siete la guida emotiva di chi vi sta vicino. Seguite la vostra voce interiore e lasciatevi avvolgere dall'amore e dalle emozioni più belle. Ed è tutto per quanto riguarda anche il nostro appuntamento con l'oroscopo di questo sabato

Eccoci dunque al nostro momento dedicato alle prime pagine dei quotidiani. Iniziamo come consuetudine dal Corriere della Sera. Migranti, l'affondo di Meloni, la replica Schlein, l'intervista New York Times con Trump. Pensavo fosse più facile. Turchia e Israele, il caso Flottiglia 2025, Erdogan all'Interpol, arrestate Netanyahu, la replica dittatore. Stati Uniti, messaggi di Natalie Harp nel 2023, l'assistente di Donald, per me conti solo tu, banche, le mosse di Siena, borsa fredda, MPS, il piano lo vaglio, intesa, valuta l'esposto. La Repubblica, da Conte il via alla campagna per le primarie, la lettera del leader 5 Stelle, Repubblica sul Walk, spiazza il campo largo, il PD, noi parliamo già di diseguaglianza, Renzi, adesso si svegliano tutti, Bonelli, diritti da salvare. Migranti, Meloni difende i rimpatri e per Kiev torna tra i volonterosi. Dalla Turchia mandato di arresto a Netanyahu per la flottiglia. Stampa, la Stampa di Torino, la sfida di Erdogan, arrestate Netanyahu. TAV, allarme dalla Francia, scavi a rilento sul versante di Lione. I consulenti di Macron, si rischia un ritardo di 2 anni. La società che gestisce l'opera, ma gli intoppi erano previsti, il cantiere finirà entro il 2033. Il Fatto Quotidiano, svuota carceri, patteggi 8 anni ma niente galera, Di Matteo, liberi pure i mafiosi. Ingorgo di voli blu per i 3 VIP in ferie, tutti a Taranto a tagliare nastri ai giochi del Mediterraneo. Alte cariche, Mattarella da Bolzano, La Russa da Catania e Fontana da Roma. Andiamo con il resto del Carlino. Migranti, ira del governo Meloni, il patto dell'Unione Europea ci tutela, non è un boomerang per l'Italia, Piantedosi rincara, polemiche sterili, numeri molto bassi, la Premier al New York Times, pensavo fosse più facile parlare con Trump, sentirlo vedremo. Palermo, bimba non vaccinata morta per la difterite, la madre, per la madre, medici incompetenti. Scivolata del cameriere in un locale della Riviera, gaffa Riccione con lo scontrino, c'è la comanda per la cucina, questa, e poi sputa nelle uova. Quindi una storia veramente incredibile da leggere a pagina 16, ve lo consigliamo. Il Messaggero, va a parte anche la Serie A, ma questo ovviamente ne parleremo con i giornali sportivi, Roma e le altre a caccia dell'Inter. E poi torniamo alle notizie sicuramente più importanti. Migranti, Unione Europea divisa, ma su Schengen l'Italia apre a Madrid. La Turchia, ordine di arresto internazionale per Netanyahu, MPS, la borsa boccia la doppia OPS, operazione con troppi rischi, intesa, prepara l'esposto in Consob. La Verità, ecco quanti migranti si sono fatti rifilare i governi di sinistra. Interessante, Matteo Renzi 10.819, Gentiloni 5.948, Giuseppe Conte 13.822. Ranucci, l'intervista manipolata a Borsellino, nel 2000 il giornalista mandò in onda dichiarazioni del giudice con affermazioni gravi contro Berlusconi, secondo una sentenza però le frasi sono state alterate con modifiche ritenute non di poco conto. Il giornale, Io e Donald, come è andata? La Premier a tutto campo, Meloni racconta al New York Times il suo rapporto con il tycoon, con Trump, speravo fosse più facile. Credo anche nell'Occidente unito e sui migranti di ritorno e scontro con l'opposizione. L'ombra di Lavitolo ha anche sui proiettili a casa di Ranucci. Il Tempo, Siegfriedo e famiglia. Ed ancora Meloni smonta le fake sui dublinanti, Piantedosi tornati solo 3 in 2 mesi. Abbiamo Libero, Meloni all'americana, rapporti difficili con Trump, le bugie PD e Movimento 5 Stelle sui migranti, la sua visione del fascismo, il Premier parla, New York Times sfida ancora l'opposizione.
L'intervista a Giuseppe Crociani, la sinistra si rimangia il wok, ci prendono per il sedere. Delusione per Schlein e compagni, piante dosi e i profughi dall'Europa ne arrivano solo 20 all'anno. Il Sole 24 Ore, MPS via le offerte su BPM e Banca Generali, investitori freddi, giù i titoli in borsa, governatori contro i data center negli Stati Uniti, la rivolta ora è bipartisan. Wall Street, con i risultati delle big tech, il mercato gonfia i profitti trimestrali, innovazione cloud per le imprese, arrivano 1,1 miliardi di incentivi. Direi che possiamo passare direttamente ai giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, siamo tornati, i campioni d'Italia debuttano in un San Siro esaurito, poi Napoli allegriano, Roma e Como per restare in alto, Milan e Juve senza più alibi cercano rivincite. Sinner resta a casa, paura per l'infortunio al ginocchio, niente slam a New York, la dura rinuncia agli US Open, triste e deluso. Serve tempo. Corriere dello Sport, comincia il campionato, girone unico numero 95, alle 18.30 il Monza San Siro, Fabregas riparte da Udine, poi c'è Max Amarassi alle 20.45, gli anti-Christian apre l'Inter, Napoli e Como subito addosso i campioni, Chivu carica, siamo noi la squadra da battere, ci teniamo stretto Lautaro, Allegri, loro sono favoriti ma ce la giochiamo in otto, Højlund guida l'attacco, De Bruyne entra in corsa, Cesca scalda Paz e Liberali, Assi e Baby, la sfilata dei Deb, VAR, ritardi offside, le novità, guarda che fila allo stadio, un articolo di Chiara Zucchelli, Juve in porta, c'è l'idea Beltran, non solo vicario, Cardinale faccia a faccia con il Milan, US Open Sinner dice no, Kimi e Lewis, poco sprint, la Formula 1 torna in Olanda. Chiudiamo con tutto sport, Sinner, niente US Open, ti aspettiamo a Torino, che sì e Zirze, così Juve da scudetto, parla Tardelli esclusivo. L'ex campione del mondo, nessuno come l'Inter, ma se a Spalletti completano la rosa, c'è spazio per un testa a testa. Lautaro agita Chivu, il mercato è bastardo, Chimica errore quinto, Leclerc che feeling terzo, delusione, Hamilton in Olanda alle 12, la sprint, pole di Russell. Ed è tutto per quanto riguarda anche i titoli principali dai quotidiani, oggi in edicola. Noi salutiamo a questo punto gli amici di Radio Tiguglio Web che continuano la loro programmazione mattutina e ricordo a loro che saremo nuovamente insieme a partire dalle 7.09 lunedì mattina, non perdetevi assolutamente la possibilità e l'occasione di stare ancora insieme, di fare colazione insieme. Arriveremo alle ore 8 con Paul Young, un classico, parliamo di Love of the Common People. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, questo è il Morning Show, siete in compagnia di Graziano D'Andrea.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Media Radio Castellana.
4: Pubblicità. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovrà

0: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Gli esteri, l'Iran dichiara che la guerra economica pianificata dagli Stati Uniti contro Teheran violerebbe il diritto internazionale. Banche, aziende e aeroporti che rientrano nella giurisdizione esclusiva di un paese non devono essere costretti da altri stati a rinunciare al commercio lecito con uno stato terzo, ha scritto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei. Il presidente degli Stati Uniti, Trump, ha minacciato severe sanzioni contro i paesi che continuano a sostenere l'Iran, mentre Washington cerca di aumentare drasticamente la pressione economica su Teheran. Il tycoon intanto insiste, Hormuz è territorio statunitense.
1: Continua a crescere la tensione tra Israele e Turchia dopo le scintille seguite ai raid israeliani sulla pista e sui depositi di Abu al-Dur, a circa 70 km a est del confine turco nella provincia di Idlib in Siria, dopo che a luglio scorso un tribunale turco ha emesso un mandato d'arresto per Netanyahu per l'aggressione alla flottiglia. Ora il governo di Ankara ha annunciato di aver chiesto all'Interpol di inserire il premier israeliano nella lista dei ricercati. Erdogan è un dittatore antisemita, replica il premier israeliano Netanyahu.
2: Conflitto Mosca-Kiev, due morti nei raid russi di stanotte sull'Ucraina, dove ieri le vittime sono state almeno 20, tra cui 16 in un attacco con un drone contro un affollato centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale del presidente ucraino Zelensky. Almeno 3 persone, tra cui un adolescente, sono invece morte ed altre 13 sono rimaste ferite in attacchi con droni ucraini nella regione di Donetsk.
1: Scattano i nuovi dazi del 50% imposti da Donald Trump su diversi prodotti canadesi, tra cui cemento e mazze da hockey. Le nuove tariffe sono entrate in vigore da oggi, nonostante i negoziati dell'ultimo minuto tra Washington e Ottawa colpiscono importazioni per un valore di 20 miliardi di dollari. Il premier canadese ha annunciato tariffe equivalenti sui prodotti in arrivo dagli USA.
2: Italia, trafa e piogge, tornano i bollini rossi per il caldo oggi e domani a Bari e Palermo. Allerta gialla per il maltempo in Basilicata, Campania, Molise, Puglia e Lombardia. Quest'ultima regione chiede lo stato d'emergenza dopo i nubifragi abbattutisi al nord che hanno provocato allagamenti, esondazioni e frane.
1: Contro esodo fine settimana da bollino rosso con la maggior parte degli italiani che farà ritorno verso le città dalle località turistiche. ANAS stima oltre

0: giorni si è allontanato verso i Balcani. Ampie schiarite quasi ovunque, salvo qualche addensamento sulle regioni centrali e al nord-est. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro-nord, salvo rovesci su Appennini e Friuli Venezia Giulia. Temperature in aumento, più sensibile al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Prosegue l'ondata di maltempo con forti piogge e temporali che stanno interessando vaste aree del nord e del centro della penisola. Emessa per la giornata di oggi un'allerta meteo arancione su settori di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Lombardia e Toscana. Sul fronte traffico segnaliamo un incidente sulla Firenze-Roma con code tra Orvieto e Attigliano in direzione Roma. Ricordiamo che sulla diramazione Predosa-Bettole fino al 31 agosto resterà chiuso per lavori il casello di Novi Ligure, in entrata in direzione della A26 dei Trafori e in uscita per il traffico proveniente dall'A7 Milano-Genova. Sempre per lavori a Roma fino al 28 agosto chiuso il tratto urbano della A24, tra il bivio per la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.

0: accenderà.
1: Ed eccoci pronti anche per quest'oggi con la nuova puntata della settimana di On Air. Cari amici, bentornati a tutti quanti voi, un caloroso saluto da Daniele Dalmuto. Quest'oggi siamo proprio nella primissima puntata dopo la finale del Festival di Sanremo, quindi avremo anche, oltre al nostro consueto mercato indipendente, gli inserimenti ovviamente delle canzoni più belle che secondo il nostro punto di vista hanno caratterizzato questo Festival di Sanremo 2026.

E cominciamo con il nuovo singolo di Fabio Smiti, Satisfaction, cantautore trevigiano, un invito a ritrovare la propria direzione tra consapevolezza e desiderio di cambiamento.

Ed ora è il momento invece del singolo Laguna Blu, uno dei brani più intensi di questo progetto con un nome molto particolare. Loro sono gli Atatototo, formazione outsider che intreccia rock and roll, suggestioni western e atmosfere disco in un linguaggio sonoro personale e immediatamente riconoscibile. La band, composta da 5 amici d'infanzia, arriva da percorsi diversi, dalla musica classica al jazz, sino all'elettronica, ha trovato nel rock il punto di incontro su cui costruire un'identità artistica libera, diretta e volutamente irregolare.

Gabriele Saro, artista, compositore pluripremiato, motivato da sempre da due attitudini diverse, un lato scientifico razionale e uno artistico e creativo. Ha un diploma di maturità scientifica e una laurea in economia aziendale, un diploma in violino e un master in musica e in composizione per film, percorsi diversi, ma Gabriele riesce a combinarli perfettamente. Ad On Air con Breathing.

LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.

Sono solo nuvole di Gianluca Naldi, brano struggente dedicato alla nonna dell'artista che racchiude le emozioni, i ricordi intrisi di nostalgia delle estati passate da ragazzo in campagna a contatto con la natura e gli animali, godendo degli ampi spazi a disposizione. C'è il rimpianto di un periodo della vita che non ritorna, quello della spensieratezza e della libertà totale.

0: E torna anche Giulia Tosoni, artista che abbiamo in più occasioni ospitato all'interno di On Air e anche all'interno di Supermarket Show. Ritorna con Smoking Nero.
1: Un saluto a tutti gli amici di On Air da Giulia Tosoni.

0: Cosa vuoi?
1: Cool è il nuovo singolo dei Locksover, una band nata a Piacenza ma che ama raccontare quello che vede attorno a sé in un modo diretto e concreto. Questa canzone parla di un tema molto attuale, di quando la ribellione smette di essere qualcosa di vero e diventa solo un'immagine, una frase giusta da mettere sui social per sembrare diversi.

male. Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Martina Corcione con Partenopea, canzone che affronta il tema della crescita e della forza interiore, il tutto legato ad un profondo sentimento di appartenenza alle proprie origini del sud Italia, alla Campania. La figura che fa da collante nel brano è quella della sirena, che rappresenta da sempre l'amore per il canto.

State ascoltando On Air, ora è il momento di Mi Rai in featuring con Kautar con il singolo Sabbia, viaggio interiore che pone delle domande su cosa siamo, un'analisi di come la vita si muove e si trasforma indipendentemente dalla nostra volontà e dal nostro esserci, per poi capire di essere solo un granello di sabbia in mezzo agli altri, in balia del tempo che scorre e che doniamo agli altri.

Pablo Cello in arte Pablo nasce il 26 settembre 2005 a Mazara del Vallo. Cantautore, inizia a scrivere a soli 14 anni, spinto più da una necessità espressiva che da una scelta consapevole. La musica diventa fin da subito il suo linguaggio principale. Arriva Donair, è stato con noi anche la settimana scorsa con il singolo Solo, solamente per te.

0: polizza auto conveniente senza sorprese. È Allianz.
1: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
2: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
3: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
4: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.

Mi rinnamoro di te di Riccardo Netri, canzone. Questa canzone è un viaggio tra ricordi e rimpianti, tra amori che sembravano eterni e silenzi che fanno rumore. Parla di noi, di quelle storie chiuse per motivi stupidi, di rughe che raccontano la bellezza del tempo e di momenti che non si cancellano. Perché anche quando tutto sembra finito, c'è sempre un angolo del cuore che si ricorda e si innamora di nuovo.

E chiudiamo con un'anteprima radiofonica. Lei è Rita S con Merce Rara, che con questo singolo, che uscirà ufficialmente il 6 di marzo su tutte le piattaforme digitali. Il singolo Merce Rara è un manifesto di autenticità, parla della scelta di restare fedeli a se stessi in un'epoca che spinge all'omologazione, ribaltando la parola merce in qualcosa di prezioso, unico e non negoziabile. Un pop lento, introspettivo, che mette al centro la voce e le parole.

E questa è la musica di On Air. Vi ricordo che potrete inviarci una mail ad onair@supermarketradio.it oppure ad info@supermarketradio.it per allegare un vostro brano e soprattutto contatto telefonico.

0: come dirtelo.
1: E siamo giunti al termine di questa prima puntata della settimana. Vi ricordo che per riascoltarci basta collegarsi su TuneIn, Amazon Music o da Audible e cercare Daniele Dalmuto, il nome del conduttore, ed entrare nel nostro mondo di On Air, nel mondo di Supermarket Show, insomma anche delle interviste di Supermarket che verranno poi soprattutto aggiornate anche con i ragazzi che porteranno le loro esperienze personali all'interno di On Air, verranno sempre aggiornate nella sezione delle interviste di Supermarket. Detto questo, vi do appuntamento alla seconda puntata e vi mando un caloroso saluto. Ciao.

0: Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde. In sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
1: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: 4, 3, 2, 1.
1: Questo è il Luca Vecchietti Show.
2: Presente, sono qua. Sono qua per i prossimi 55 minuti. Un grande saluto dal vostro Luca Vecchietti per appunto il Luca Vecchietti Show. Abbiamo il piacere quest'oggi di iniziare con Simple Red. Ci

erano Simply Red con Sunrise sulla base di I Can Go For That di Daryl Hall e John Oates. Abbiamo ora Ray Parker Jr. dal passato. You Can Change That.

0: Luca Vecchietti Show.
1: Andiamo a ballare con Kygo e i suoi piedi ballerini. Questa è Dancing Feet.

0: rock. Ci siamo ascoltati Photograph. Abbiamo Taylor Swift insieme a Ed Sheeran pronti sul nostro palco.
1: Luca Vecchietti.

0: time.
1: Luca Becchi at the show. Romantic time.
2: E dopo Taylor Swift ci riposiamo con un po' di romanticismo insieme a Joshua Caddison, Picture Postcard from LA.

eccoci qua con le nostre curiosità dopo Talking Body di Tove Lo. Iniziamo con la prima. Il cinese Chang Shi-qi è riuscito a scrivere più volte un proverbio sull'amicizia per un totale di 395 caratteri su un cappello lungo 2 cm. Che dire, bravo lui. Le ferrovie ungheresi hanno licenziato e addirittura denunciato alla polizia un cameriere in servizio sulle carrozze ristorante per il suo invincibile vizio di mangiare tramezzini parzialmente consumati e altri avanzi dei passeggeri. Beh, insomma, andrebbe quasi premiato per come dire, il riciclo dei rifiuti. Vabbè, lasciamo perdere. A Toronto una lezione di massaggi per neonati ha fatto registrare un primato. All'evento hanno partecipato ben 391 ostetriche sotto la guida di un'esperta docente. Le due statunitensi Annette Pappas e Nita Vaccaro hanno brevettato dei collant dotati di una gamba in più da infilare nel caso in cui una delle due, una delle altre due si smagli. E voi pensavate male? No, era la calza di scorta, diciamo così. Viaggiando come passeggero su 15 diversi voli di linea nel 1995, il britannico David Beaumont ha visitato altrettanti paesi, l'intera UE dell'epoca in poco più di 35 ore. Abbiamo l'ultima, parliamo di gatti. Nei gatti i sensi predominanti sono vista, udito e tatto. Quest'ultimo è esercitato soprattutto attraverso i lunghi peli presenti ai due lati del muso, chiamati vibrisse. Queste, ragazzi, erano le nostre curiosità per oggi. Luca Vecchietti Show, the only thing you really need.

0: Luca Vecchi at the show. I love it so much.
1: È sempre un piacere riascoltare Frangelico con Get Over You.

Ecco la sigla che ci dice che dobbiamo alzare i tacchi, levare le tende e andare via, insomma, in poche parole. Grazie per essere stati insieme a me per questi 55 minuti. Io vi rimando al prossimo appuntamento, vi raccomando, state sintonizzati, ciao!

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Media Radio Castellana.
4: Pubblicità.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto. L'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
7: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: E con il fine settimana arriva puntuale, come sempre, sulla vostra radio, Benvenuto Weekend.
0: Benvenuto Weekend.
1: Che, vi ricordo, è sempre il titolo del programma, naturalmente, ma è anche il nome della nostra pagina Facebook. Ci tengo a sottolinearlo sempre.
0: Benvenuto Weekend. Con Alessandro Parodo.
1: Partiamo con un pezzo fortissimo.
2: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.

È la rivisitazione di un grande successo di Umberto Tozzi, immensamente nella versione di Laura Pausini. La musica che continua grazie a Francesco Gabbani.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon estate a tutti.
1: Con Alessandro Parodo, Benvenuto Weekend.

0: puro spettacolo questo brano dei Blue Flowers e arriviamo ai 4 minuti magici. Perché parlo di 4 minuti magici? Perché adesso c'è lui, il DJ Vittorio Veneziano, che proprio in quest'arco di tempo, beh, ve lo posso assicurare, mixerà l'impossibile. Vai DJ.
1: Benvenuto weekend.

0: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
0: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
2: Stai ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti.
3: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.
4: Disco Story.
5: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: Correva l'anno 2004 quando in radio e in discoteca si ballava con Aiduci. Questa era Dragostea Dintei, nostro disco story di oggi. Ma torniamo alla bella musica italiana grazie a Carlo Pesce e soprattutto grazie Carlo Pesce per essere con noi. Ciao Carlo!
1: Ciao a tutti, il piacere è mio.
0: Che bello trovarti all'interno di Benvenuto Weekend. Carlo, tu sei giovanissimo, io vorrei parlare un po' di te e poi ovviamente parleremo del tuo brano che è davvero molto bello. Carlo, come nasci tu artisticamente?
1: Sì. Inizio a 4 anni a fare musica, a cantare, grazie a mia mamma. Che mi ha portato anche nei vari festival organizzati inizialmente in provincia, in Sicilia, poi un po' in giro per l'Italia, e successivamente a 14 anni riesco ad entrare in conservatorio, che ad oggi ancora frequento, e poi lì è stato, diciamo, il periodo adolescenziale, è stato il periodo in cui ho capito che la musica mi apparteneva profondamente.
0: Era nel tuo DNA, lì hai proprio sentito che ti stavi formando verso una passione che non è semplice passione, ma è voglia di comunicare il proprio stato d'animo con le note musicali, no?
1: Sì, sì, io dico sempre che le mie emozioni le riesco a trasmettere solo tramite la musica, perché poi di mio sono abbastanza riservato.
0: Perché l'importanza della musica è proprio questo, no? Cioè questa cosa qua, trasmettere emozioni indipendentemente dalla vendita, indipendentemente dal successo, che per carità tutte cose che, come si suol dire, ben vengano, però trasmettere emozioni, trasmettere sensazioni straordinarie, penso che per un artista sia fondamentale. C'è un brano molto bello che ascolteremo tra pochissimo che è Vado Via. Ci racconti com'è sì. È nato questo pezzo, Carlo?
1: Sì, è nato perché da me, proprio dall'idea che volessi appunto condividere una mia esperienza personale, che diciamo nel mio piccolo, nonostante sia anche abbastanza piccolo d'età, ho vissuto appieno con una ragazza, e che è stata una di quelle che mi ha segnato, e perciò ho deciso di condividerla, anche perché ho pensato che qualcun altro potesse ritrovarsi nella stessa situazione, e mi faceva piacere questo soprattutto.
0: Non è semplice condividere in musica uno stato d'animo, e sicuramente molti nostri ascoltatori si ritroveranno in queste parole che ascolteremo tra pochissimo. Carlo,
1: sì, me lo auguro.
0: Carlo, gli arrangiamenti sono fantastici. Chi ha curato il
1: tutto? Grazie. Tutto il resto della canzone è stato curato ovviamente da persone molto professionali, dal mio produttore, che si chiama Garelli. Ed è stato, diciamo, come al solito, come sempre, io dico che più o meno fare musica per la prima volta, anche se si va avanti, non è la prima volta, ma mi ricordo quando ho iniziato, quindi mi diverto un sacco, e poi si è creato anche un bel rapporto con tutti quanti.
0: Cioè, stai parlando di Garelli, numero uno in assoluto, questo lo posso confermare.
1: Sì, sì.
0: E lo dico da addetto ai lavori, cioè da speaker radiofonico, quindi Garelli passa in continuazione, e giustamente, quindi una grande collaborazione che è importante per te, che sicuramente di strada ne farai tantissima. Io ti auguro di cuore tutto il bene del mondo, perché lo meriti.
1: Grazie
0: semplicemente
1: mille.
0: Perché lo meriti. Allora Carlo,
1: grazie.
0: Grazie a te. Quali sono i tuoi contatti per raggiungerti, per seguire tutte le tue novità?
1: Io mi trovo su tutti i social, Instagram _ Carlo Pesce _, TikTok Carlo Pesce tutto attaccato con 2 finali, e poi ovunque su tutte le piattaforme digitali, quali Spotify, Amazon Music, basta cercare o il titolo della canzone, Vado Via, associato al mio nome, quindi Carlo Pesce Vado Via, comunque facilmente reperibile. Anche su YouTube c'è il video. Quindi basta digitare anche lì Carlo Pesce Vado Via, dovrebbe uscire,
0: e che merita sicuramente di essere visto. Carlo, allora
1: sì,
0: come faccio sempre in chiusura di chiacchierata radiofonica con gli artisti, Ti cedo così virtualmente il microfono, ricordandoti che lo stesso microfono sarà sempre a tua completa disposizione per le tue prossime produzioni. Ti ringrazio.
1: Grazie
0: a te per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend. Ti cedo il microfono, diventi tu lo speaker e alla prossima. Ciao Carlo.
1: Ciao a tutti gli amici di Benvenuto Weekend, sono Carlo Pesce e ascoltate Vado Via, il mio nuovo singolo.

0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
1: Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
2: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon estate a tutti.
0: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.

allora sì, lo possiamo dire a gran voce, sono gli eterni ragazzini Rolling Stones, anzi The Rolling Stones con Mess It Up.

0: Benvenuto weekend durante il nostro fine settimana in musica. È lui, ovviamente, il DJ Beda con Slow.
1: Benvenuto weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
11: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
12: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
13: Odio questa notte.
12: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
11: Ali.
12: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Benvenuto weekend!
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
15: Benvenuto weekend.

Arisa con Rugiada. Allora, questa stagione 2025-2026 di Benvenuto Weekend sta volgendo così al termine, però vi voglio ricordare che durante l'estate, per tutta l'estate, ci sarà il meglio di fino alla stagione 2026-2027.

0: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
1: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
2: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!
3: E il gran finale di trasmissione arriva adesso grazie al nostro DJ Mix Mauro Guazzotti, sequenza mixata.
1: Benvenuto Weekend!

0: siete tanti, tanti e sempre di più. Vi ricordo ancora che durante l'estate ci sarà il meglio di Benvenuto Weekend sino all'inizio della nuova stagione, ossia la 2026-2027. Ringrazio ovviamente i nostri tre DJ immancabili e preziosissimi in ordine di trasmissione: il DJ Vittorio Veneziano, il DJ Beda e, appena ascoltato, il DJ Mix Mauro Guazzotti. Vi invito, come sempre, naturalmente, a rimanere all'ascolto di tutto il resto della programmazione della vostra radio preferita, perché merita tantissimo. Io sono Alessandro Parodo, vi aspetto naturalmente tra 7 giorni, sempre qui. Buon fine settimana a tutti, amici.
1: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità.
4: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
7: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
8: Le signore ricevono.
9: È amore o solo cattivo gusto?
8: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
9: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

se tutti i monti fossero seminati a grano, se i cavalli in branco ritornassero al piano, volando tra erbe e fiori, io raccontando i miei amori,

se creva. Acqua di luce alla foce, con una corsa veloce, bagnami con un sorriso solo. Se i monti sono foreste,

0: Ba ba ba ba. Mhm mhm. Aha aha.
1: Oh, dieses die die. Mhm.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Media Radio Castellana, la tua radio.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
0: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of
3: imitation. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano il Medio Oriente, Donald Trump sostiene che Teheran non sia pronta a un accordo e Washington prepara nuove sanzioni economiche, mentre il presidente iraniano Pezeshkian lascia aperta la strada della diplomazia. Intanto è scontro commerciale tra Stati Uniti e Canada, falliscono i negoziati sui dazi e scattano tariffe americane del 50% su diversi prodotti canadesi. Il premier Mark Carney giudica le condizioni inaccettabili e annuncia dazi equivalenti sulle merci statunitensi.
1: La cronaca: grave esplosione questa mattina in una palazzina di 4 piani alla periferia di Perugia. 2 persone, un uomo di mezza età e una donna di 35 anni, sono rimaste gravemente ferite e trasportate all'ospedale Santa Maria della Misericordia. La donna è stata trovata nel giardino dell'edificio e rianimata dai sanitari. Nell'esplosione è crollata parte del tetto, ma non risultano dispersi, mentre sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause.
2: Maltempo, resta alta l'attenzione dopo la violenta ondata che ha investito il centro nord. Oltre 1200 gli interventi dei vigili del fuoco nelle ultime 24 ore tra frane, allagamenti e alberi caduti. La Lombardia, dove centinaia di persone sono state evacuate, ha chiesto lo stato di emergenza. Oggi la perturbazione si sposta verso sud, allerta gialla in 5 regioni: Lombardia, Campania, Basilicata, Molise e Puglia.
1: Traffico, primo grande weekend di controesodo sulle strade italiane con oltre 24 milioni di spostamenti previsti fino a domenica sulla rete ANAS. Bollino rosso oggi e domenica pomeriggio. Per facilitare i rientri sono stati sospesi oltre 1000 cantieri e a pesare sui viaggi sono anche i rincari dei carburanti. Il gasolio self arriva a 2,20 euro al litro in autostrada, mentre la benzina supera quota 2 euro. Da martedì, senza una nuova proroga del taglio alle accise, sul diesel il pieno potrebbe costare ancora di più.
2: La politica: si allarga il fronte dei paesi europei pronti a trasferire in Italia i cosiddetti dublinanti. Dopo Germania, Austria, Svizzera, Svezia, Finlandia e Paesi Bassi, si aggiunge anche l'Irlanda. Si tratta di richiedenti asilo entrati in Europa attraverso l'Italia e poi trasferitisi in altri stati. Il caso riaccende lo scontro politico. Giorgia Meloni difende il nuovo patto europeo e respinge le accuse del PD, che parla invece di un boomerang per il governo.
1: Il calcio: riparte oggi la Serie A con la prima giornata del campionato 2026-2027. Alle 18.30 l'Inter, campione d'Italia, ospita il Monza, mentre il Como fa visita all'Udinese. In serata Genoa-Napoli e Parma-Cagliari. Domani in campo tutte le altre, Juventus e Milan. È già ripartita invece la Serie B. Nell'anticipo il Vicenza ha battuto 3-2 il Catanzaro. Oggi altre 5 gare, poi domani si completa il turno con 4 incontri, tra cui Cesena-Sampdoria e Palermo-Juve Stabia.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
3: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
4: Le signore ricevono.
5: È amore o solo cattivo gusto?
4: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
5: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
6: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, intenso il traffico sulla A22 del Brennero, con code per 2 km tra Brennero e Vipiteno verso Modena, proseguendo nella stessa direzione altre code circa 4 km tra Carpi e Campogalliano. Stessa situazione sulla A23 Palmanova Tarvisio, dove si registrano le prime code tra la dogana di Coccao e la barriera di Ugovizza in direzione dell'autostrada A4. Proprio sulla A4 ci sono code nel tratto della Venezia Trieste, tra la Tisana e San Giorgio di Nogaro verso Trieste, a causa di un precedente incidente. Ci spostiamo sulla A14 Adriatica, dove ancora per incidente si sono formate code per diversi chilometri tra il bivio per la A13 e Bologna San Lazzaro verso Ancona, coinvolte 4 auto in terza corsia. Sia per traffico che per lavori, code a tratti sulla A15 della Cisa tra Berceto e Pontremoli in direzione di La Spezia. In Umbria, per lavori in corso sul raccordo Perugia-Bettolle, incolonnamenti tra le uscite Madonna Alta e San Faustino nelle due direzioni. Sempre in Umbria, per un incidente, si transita su carreggiata ridotta lungo la statale 75 Centrale Umbra, all'altezza di Assisi, in direzione della E45. Ci sono al momento code. Per quanto riguarda la zona di Roma, non si registrano particolari disagi, altrettanto nei nodi autostradali di Napoli e Salerno. Ci spostiamo infine in Sicilia, dove l'ANAS segnala che per un incidente si è resa necessaria la chiusura della statale 115 sud-occidentale Sicula in prossimità di Niscemi nelle due direzioni. Invitiamo a prestare le dovute attenzioni. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici o entrare nel mondo di internet con un sito web semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: a Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Tutti cerchiamo la serenità. Da oggi trovarla è più semplice, perché la tua protezione è anche qui, in tempo reale. Così ogni giorno, 24 ore su 24, puoi risolvere qualunque imprevisto prima che diventi un problema. Perché quando serve, hai tutto il mondo Allianz a portata di mano. Vivi la vita senza preoccupazioni.
3: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
4: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di autosostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19, sul web carrozzerialannutti.it.
5: MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
6: This is a Lethal Media Production.
7: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
8: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.

0: dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale. Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

letto dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare. In quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure. Vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma

0: Media Radio Castellana.
1: No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Le signore ricevono.
1: È amore o solo cattivo gusto?
0: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
1: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
0: L'associazione Cade la Verena APS opera nel borgo di Tornano, a pochi chilometri da Mercato Saraceno. Sabato 23 maggio 2026 è stato presentato ufficialmente il progetto per un centro nazionale dedicato alla disabilità e all'autonomia abitativa. Ma Cade la Verena vuol dire anche eventi estivi. Ecco un calendario da tener presente nei vostri weekend. Venerdì 5 giugno. La lunga notte delle chiese, 13-14 giugno. Corso di formazione per la conduzione della Joelette. 4 luglio. Brisli, briciole di poesia romagnola con Denise Campitelli. 16 luglio. Festa dell'inclusione. 24 luglio. Serata jazz con Irene Robbins. 2 agosto. Sagra di Sant'Ilario. 7 agosto. I Templari, la simbologia sacra e profana. State connessi, vi forniremo di volta in volta degli aggiornamenti sullo svolgimento dei programmi.

sentenza, ragazzi.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, intenso il traffico sulla A22 del Brennero, con code per 2 km tra Brennero e Vipiteno verso Modena, proseguendo nella stessa direzione altre code circa 4 km tra Carpi e Campo Galliano. Stessa situazione sulla A23 Palmanova Tarvisio, dove si registrano le prime code tra la dogana di Coccao e la barriera di Ugovizza in direzione dell'autostrada A4. Proprio sulla A4 ci sono code nel tratto della Venezia Trieste, tra Latisana e San Giorgio di Nogaro verso Trieste a causa di un precedente incidente. Ci spostiamo sulla A14 Adriatica, dove ancora per incidente si sono formate code per diversi chilometri tra il bivio per la A13 e Bologna San Lazzaro verso Ancona, coinvolte 4 auto in terza corsia. Sia per traffico che per lavori, code a tratti sulla A15 della Cisa tra Berceto e Pontremoli in direzione di La Spezia. In Umbria, per lavori in corso sul raccordo Perugia-Bettolle, incolonnamenti tra le uscite Madonna Alta e San Faustino nelle due direzioni. Sempre in Umbria, per un incidente, si transita su carreggiata ridotta lungo la statale 75 Centrale Umbra all'altezza di Assisi in direzione della E45. Ci sono al momento code. Per quanto riguarda la zona di Roma, non si registrano particolari disagi, altrettanto nei nodi autostradali di Napoli e Salerno. Ci spostiamo infine in Sicilia, dove l'ANAS segnala che per un incidente si è resa necessaria la chiusura della statale 115 sud-occidentale.
2: C'è quella canzone che quando parte cambia tutto. Una canzone che ti riporta indietro. È la tua storia, è un ricordo, è un'emozione. Su MRC arriva quella canzone, la selezione musicale scelta da voi ascoltatori. Lascia un messaggio sulla nostra pagina Facebook oppure scrivici su WhatsApp al 348 760 7907 e la tua canzone entrerà in onda. Ed ora ascoltiamo la tua canzone.

0: rinunciato e ti ride alle spalle. Forse è ancora più pazzo di te.
1: She's crazy like a fool.

siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

0: bella canzone, la selezione musicale scelta da voi ascoltatori. Continua a scriverci sulla nostra pagina Facebook oppure su WhatsApp al 348 760 7907 e raccontaci la tua canzone. Su MRC la musica parla di te.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
4: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellani.
4: Questo è il Luca Becchietti Show.
5: Eccoci qua ragazzi, è un grandissimo piacere per me essere in vostra compagnia. 55 minuti di super sound per il Luca Becchietti Show. Abbiamo sul nostro palco per iniziare quest'oggi Lenium, Ellie Goulding, e ci andiamo ad ascoltare Don't Want Your Love.
6: Two ships in the night, dead

0: Luca Vecchietti Show.
1: Abbiamo iniziato il nostro appuntamento con Illenium, la voce era quella di Ellie Goulding con Don't Worry Your Love. Abbiamo Pink ora. What about us?

0: Luca Becchi at the show. Romantic time.
1: Un po' di romanticismo
2: che sta sempre molto bene.
1: Abbiamo Paula Abdul. Ci ascoltiamo Rush Rush.

0: stiamo sognando con Paul Abdul.
1: Luca Vecchietti.
2: Is that what you want?
0: Ed ora facciamo un salto al circo insieme a Britney Spears. Ci ascoltiamo appunto Circus.

0: con la musica celtica del doppio album Tubular Bells degli anni 70. Qui siamo negli anni 80 ed era Moonlight Shadow.
1: Luca Vecchietti. Rock, roll and

racconta che nel 600 a Roma, per sfuggire alle guardie, un assassino si rifugiò all'interno del Pantheon, allora inviolabile dalle forze dell'ordine in quanto basilica cristiana. Non potendo uscire dall'edificio, sempre presidiato dalla polizia, il ricercato cominciò a vivere e a lavorare lì dentro, nutrendosi del cibo donato da alcuni fedeli. Un giorno venne sorpreso dalle guardie nel portico della chiesa, ossia fuori dall'area consacrata, ma riuscì ancora a scappare raggiungendo con una scala il vano di un'alta finestra, dove restò seduto per giorni, sempre controllato a vista da sotto. Ben presto l'uomo sulla finestra divenne un'attrazione per i romani, che accorrevano da ogni rione per vederlo, tanto che alla fine le autorità, temendo rivolte popolari, decisero di revocare il mandato di arresto. Bella storia. Per celebrare Marco Simoncelli, il pilota di motociclismo tragicamente scomparso durante un Gran Premio nel 2011, l'artista Arcangelo Sassolino ha creato a Coriano, la città del Riminese in cui viveva il centauro, il monumento intitolato Ogni Domenica. Da un tubo di scarico sospeso scaturisce una fiamma lunga 3 metri che scalda e illumina per 58 secondi, il numero con cui Simoncelli gareggiava. Nella chiesa di St. Burkhard di Halberstadt in Germania, un organo sta suonando senza interruzione dal 2001 il brano Organ Asp, sigla di... ma che cavolo mi date queste veline strane? Sigla di As Show As Possible, più lento possibile, che il compositore statunitense John Cage scrisse nel 1985. Poiché ogni accordo può durare mesi o perfino anni, il nuovo cambio di nota è previsto per il prossimo 5 agosto, a 2 anni e mezzo dalla precedente. L'esecuzione dovrebbe finire nel 2640. Alla faccia. Abbiamo l'ultima. Gli Infernot sono particolari celle sotterranee tipiche del Basso Monferrato, scavate nell'Ottocento in un tipo di arenaria localmente detta pietra da cantoni o nel tuffo, e tuttora utilizzato per conservare i vini in bottiglia.

0: parte del paesaggio vitivinicolo piemontese, costituito da Langhe, Roero e Monferrato. Come tali sono stati inclusi tra i patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Amici, queste erano le curiosità per oggi. Torniamo al nostro Super Sound.
1: Luca Vecchi at the show. I love it so much.
0: 1980, Cliff Richard, A Little in Love.

0: ci sentiamo anche noi un po' innamorati, non tanto, è un pochino solo, come Cliff Richard, A Little in Love.
1: Luca Vecchietti.
0: Prendiamo la nostra DeLorean, accendiamo il motore, settiamo l'anno 1982, ingraniamo la marcia e partiamo. Help Albert, Route 101.

0: si vola insieme ad El Palbert. Era Route 101.
1: Luca Vecchietti Show.
0: E qui si vola in un altro modo, però, insieme a Britney Spears, Shakira, remixata da David Guetta, si intitola Don't You Worry.

po' di romanticismo, romantic time insieme ad Ed Sheeran, era Camera. E concludiamo, amici, il nostro appuntamento insieme a Chicane, direttamente dagli anni 90, era 1998. Don't Give Up.

0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
1: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità.
4: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle.
5: Quando
4: tutto quello che serve.
5: Scende sui tetti e le luci si spengono piano, c'è un luogo dove i sogni iniziano a parlare. Benvenuti a Sogni di Provincia, il primo programma interamente dedicato ai sogni.
6: Bentornati a Sogni di Provincia, io sono Angela con voi qui su MRC Media Radio Castellana, 1098 e 711 kHz, signor Bruno alla voce in regia, come sempre, e siamo di nuovo qui con voi per raccontare dei nuovi sogni, come detto nella sigla. Anche per chi non si fosse mai collegato finora a questa trasmissione, questo è il primo programma radio dedicato completamente ai sogni. Quindi i nostri ascoltatori mandano i sogni che fanno, che sono rimasti impressi tramite messaggio WhatsApp oppure via email. E abbiamo già affrontato in diverse puntate tanti tipi di sogni. Anche quest'oggi devo dire che abbiamo spaziato in tante cose che poi andremo mano a mano ad ascoltare in questa trasmissione. Intanto vi lascio il numero al quale mandare i sogni, che è il 348 7607 907, e in più abbiamo anche la mail sognidiprovincia@gmail.com. Nel frattempo vi faccio ascoltare il primo brano di questa sera, che ci porta già in un'atmosfera da sogno, perché è un brano di Enya che si intitola Caribbean Blue.

Nessuna musica è più adatta ad entrare al discorso dei sogni, perché questa proprio ci ha introdotto pienamente nell'onirico, anche proprio come atmosfera. Allora, il primo sogno di questa puntata ce lo manda Enrico, che ci ha mandato un testo via WhatsApp, come vi dicevo, il nostro numero 348-7607-907. Allora, in questo sogno, che io intitolerei La bicicletta gialla, Enrico ci racconta che ha sognato di riavere nuovamente 12 anni, per cui presuppongo che sia già abbastanza adulto come età. E lui cosa fa in questo sogno? Pedalava lungo la via principale del paese dove è nato, quindi ha fatto un balzo all'indietro. Ed era estate, perché lui si ricorda il profumo del geranio. Proprio durante il sogno lui ha questo ricordo nella memoria dei gerani esposti nelle case lungo la via principale. Lui con la sua bicicletta gialla percorreva questa strada. Tra l'altro Enrico mi raccontava che lui non si ricorda quando ha perso questa bicicletta, perché diceva: l'avevo da quando ero bambino, ma poi a un certo punto non ricordo più che fine ha fatto questa bicicletta, ma se la ritrova in questo sogno. E lui niente, pedala, va in giro e vede tutti quelli che facevano parte della strada, per cui tutti i negozianti, c'era il barista, e poi si ricordava anche delle case che avevano anche queste tende arancioni per il sole, e si ricordava anche del suo tabaccaio ancora, che mi dicesse il signor Rino, che al suo passaggio alzava la mano come faceva di solito, senza staccare però gli occhi dal giornale, e lui percorreva questa strada. Poi però a un certo punto si sveglia e quindi lui rimane così un po' perplesso per il fatto che si era proprio talmente immedesimato in questo sogno che pensava di essere realmente lì. Non si ricordava di star dormendo, perché proprio nel sogno lui si era completamente staccato, e a un certo punto scrive che appena sveglio si è catapultato fuori dal letto per sentire se effettivamente dove era, se c'era il pavimento, se era tutto reale, e poi ha tirato un sospiro di sollievo. Ora, comunque è un sogno bello perché va nella memoria e lui ricorda i luoghi di quando era bambino, però in questo sogno lui appunto è su questa bicicletta che ripercorre questa strada come se fosse la strada della sua vita in un qualche modo, perché per chi avesse già ascoltato le altre trasmissioni, la strada è il simbolo comunque del nostro percorso di vita, e quindi probabilmente lui in questo sogno ha ripercorso un tratto della sua vita quando era giovane. E quindi devo dire molto bello, e grazie, ringraziamo Enrico di aver contribuito alla realizzazione di questa trasmissione. Ora vi faccio sentire la seconda canzone in playlist, che è dei Crowded House con Weather With You.

Bentornati on air, io sono Angela e questi sono Sogni di Provincia con voi qui su MRC Media di Castellana. Allora, abbiamo aperto la puntata con il sogno di Enrico con la sua bicicletta gialla. Ora proseguiamo con un sogno che è davvero incredibile, cioè è uno dei due sogni più incredibili di questa puntata e ora ve lo spiegherò perché. Ce lo manda Claudia. Allora, Claudia ci racconta che in questo sogno era invitata al matrimonio della gallina della signora Bruna. Ora, presumo che la signora Bruna fosse sia una sua vicina di casa, magari era la vicina di casa che abbiamo avuto tutti quando eravamo bambini, quindi quella che aveva il pollaio lì da una parte dove magari noi andavamo a giocare con le galline, cosa che per esempio io facevo regolarmente perché io non l'avevo, ma la mia vicina sì, e io quindi da quando ero piccola andavo a giochicchiare con le galline. E la gallina della signora Bruna era quella rossa. E ci racconta che questa gallina scappava sempre nell'orto dei vicini, quindi le è rimasta particolarmente impressa già in origine. La particolarità di questo sogno è che la gallina della signora Bruna si sposava con un piccione. E anche qui io vorrei sapere, Claudio, quel giorno cosa aveva mangiato, perché è un sogno che va veramente oltre l'incredibile. Comunque, la cerimonia si teneva nella piazza del comune e il sindaco officiava la cerimonia. Comunque tutti erano eleganti, tranne Claudia, che era in pigiama, ovviamente, stando sognando. Lei chiaramente indossava i vestiti del momento, per cui lei era in pigiama. Ma nessuno sembrava farci caso, lei stava lì, c'era tanta gente in questa piazzetta con il sindaco, appunto, che officiava la cerimonia. E poi il rinfresco, dopo che appunto la signora gallina aveva sposato il signor piccione, si teneva negli orti comunali e Claudia ci dice che si ricorda perfettamente anche cosa c'era nel buffet, dove c'erano tartine al mais, e il tutto era intrattenuto da un'orchestra di passeri che suonava. Cioè, bellissimo questo sogno, veramente particolare. E tanto che Claudia nel sogno si è ritrovata anche a ballare con, non si ricorda con chi, però ha ballato e si è svegliata con il ricordo di questo bel sogno e niente, quindi ce l'ha voluto raccontare perché è veramente molto particolare. Io un sogno così, come quello che poi vi andrò a raccontare nel proseguo della trasmissione, non l'ho mai fatto. Ho fatto sogni strani, ma non come questo. Quindi complimenti, Claudia, per questa condivisione. E vi ricordo che potete anche voi partecipare con i vostri sogni. Vi lascio nuovamente il numero a cui scrivere, 348-7607-907. Ma per chi volesse, avesse piacere di far sentire la propria voce, potete mandare anche dei file audio, così possiamo anche sentire il vostro racconto diretto e poi magari, chi lo sa, possiamo anche eventualmente trovare un modo per commentarlo in un secondo momento. Dopodiché, prima di passare al prossimo sogno, vi farei ascoltare la prossima canzone, che a me piace molto ed è Oro di Mango.

E dopo questa bella canzone di Mango, bentornati. Io sono sempre Angela e questi sogni di provincia. Stiamo raccontando i sogni dei nostri ascoltatori e prima di proseguire con il prossimo sogno volevo leggere un messaggio WhatsApp che mi è appena arrivato, dove il nostro ascoltatore Gino ci dice che da piccolo sognava sempre la stessa cosa, sognava di essere un treno. Cioè lui non guidava il treno, lui era il treno perché sentiva le rotaie, i binari e il fischio, con anche il peso dei vagoni. Quindi lui proprio si era identificato nel sogno del treno. Poi aveva chiesto a sua madre, ma io dico sogno sempre questa cosa ricorrente, ma chissà come mai. E la madre a un certo punto gli ha detto, guarda che tu probabilmente russi e quindi... con il russare potresti identificarti in questa cosa, quindi tu sei il treno perché stai russando. E lui però continua a chiedersi dove andava questo treno, perché lui, essendo il treno, e se il treno è anche questo un simbolo di viaggio, si è sempre chiesto dove andasse quel treno. Ora lo scopriremo poi in un altro momento, magari andrò a cercare il significato del sognare il treno. E quindi ve lo volevo introdurre un attimo, perché era una cosa, un messaggio appena arrivato al nostro numero 348-7607-907. E casualmente il prossimo sogno parla anche questo di treni, perché il nostro ascoltatore Luca ci ha mandato quest'altro sogno, anche lui, dove lui sogna però un treno fermo. Era un treno fermo in mezzo ai campi, però non era il classico treno sulla stazione sui binari, era semplicemente in mezzo al campo. Poi probabilmente siamo di sera o nella penombra, perché c'è questa nebbia, sapete quelle nebbie basse che c'erano una volta a novembre, quelle un pochino a mezz'aria che facevano tanto ambient, che adesso nebbia non ce n'è quasi più, per cui o c'è quella fittissima o ce n'è proprio zero, quindi questa nebbia così bassa, la tipica nebbia di novembre, anche questa è un po' un ricordo passato. E lui era l'unico treno, cioè scusate, lui era l'unico passeggero su questo treno. Lui in questo caso lui è l'unico passeggero. Il treno però è ovviamente, come vi dicevo, è fermo, non partiva. E lui stava lì seduto in questa cabina e a un certo punto vedeva passare ogni tanto il controllore, che però non parlava, timbrava il biglietto nel vuoto. Anche questo è un sogno molto strano. Poi a un certo punto questo controllore ripassa nuovamente, gli sorride e lui nel sognare realizza che fin quando non avesse voluto che il treno partisse, il treno non sarebbe partito. Quindi lui sapeva già nel sogno che se non avesse detto treno parti, il treno non sarebbe partito. E quindi lui si è svegliato con questa cosa, perché con questa incertezza del pensare se far partire o meno il treno. Anche questo sogno molto interessante, devo dire, perché comunque ci sono sempre delle ambientazioni che però tendono a ripetersi, perché vedo che treni, biciclette, a parte il secondo sogno della gallina che sposa il piccione, insomma più o meno ci sono delle similitudini fra uno e l'altro. Comunque ringrazio questo nostro ascoltatore che non si è firmato, perché in questo caso è rimasto anonimo, e quindi abbiamo sentito anche questa ambientazione particolare di questo treno in mezzo al campo. Ora vi farei ascoltare il Level 42 con Lessons in Love.

Bentornati on air, io sono Angela e questo è Sogni di Provincia. Dopo questa fantastica canzone dei Level 42, proseguiamo con il prossimo sogno arrivato al nostro numero 348-7607-907. In questo caso lo manda una mia carissima amica e compagna di scuola delle elementari, perché ovviamente poi oltre a coinvolgere comunque tutti i radioascoltatori, io ho chiesto anche ai miei amici, conoscenti, parenti, se volevano partecipare a questa trasmissione. E quindi in questo caso la mia amica Sonia, che ringrazio, ha mandato un sogno che ha fatto, che le è rimasto particolarmente impresso e fin da quando era bambina, mi dice. Lei praticamente racconta di aver sognato di essere in una casa completamente aperta, una casa senza porte, senza muri, fatta solo di piani e di scale. Quindi già abbiamo le scale che ci portano a fare un po' di fatica. E lei in questo sogno voleva raggiungere un gruppo di persone che stava chiaramente ai piani alti, ma non riusciva mai, perché lei saliva le scale, faceva la prima rampa, la seconda, arrivava al piano, poi dopo doveva salire ancora, quindi era una sorta di labirinto, ma fatto a casa. E lei praticamente si affannava a raggiungere questa meta con molta fatica. E conoscendola, io potrei dare un'interpretazione un po' di questo sogno, che è comunque l'impegno che lei ha messo in tante cose nella propria vita, che sono state un po' difficoltose. Quindi penso che questa sia proprio uno di quei sogni che ti portano appunto un messaggio che ti dice piano piano arriverai, però farai un po' fatica. Quindi in questo sogno probabilmente lei ha rivisto tutte le difficoltà che ha dovuto affrontare, quindi probabilmente sono queste le scale, perché sono le varie difficoltà, i vari gradini che noi dobbiamo fare uno dopo l'altro per raggiungere la meta. Poi ripeto, essendo difficoltosa questa cosa, diventa una sorta di labirinto, ma fatto a casa, come dice lei. E approfitto per segnalarvi il canale della mia amica Sonia, che si chiama Sonny con la Y Kim 875, che vi consiglio di guardare, perché lei suona uno strumento molto particolare e mi chiedeva di pubblicizzarlo. Quindi Sonia, ecco qui il tuo canale pubblicizzato. Bene. Prima di passare alla prossima canzone, vi vorrei raccontare anche quest'altro sogno che è arrivato al nostro numero 348-7607-907, e ce lo manda Anna. Anna era in un mercato, e il mercato, come di Casa San Pietro, è il mercato del lunedì, che però non finiva mai. Anna girava in mezzo a queste bancarelle, questi banchi, e ce n'erano sempre, non finiva più, era un mercato interminabile. E lei notava che c'erano praticamente dei prezzi super stracciati, proprio il mercato bazza, mi viene da chiamarlo questo. A un certo punto Anna si trova davanti a un banco che vende cose che lei aveva perso, ma non erano oggetti, erano cose del tipo un pomeriggio d'estate del 1984. Cosa molto particolare, vorrei sapere come fosse fatto questo pomeriggio d'estate. Comunque ci scrive così e provo ad immaginare come possa essere un oggetto di questo tipo. Può essere scritto su un foglio qualcosa che ricordi questo pomeriggio, oppure mi viene da pensare a un sogno che abbiamo già affrontato in un paio di puntate fa, dove un ascoltatore aveva i ricordi nei barattoli, dove c'era la biblioteca dei ricordi che erano custoditi dentro dei barattoli di vetro. E quindi mi viene da pensare che il pomeriggio dell'estate del 1984 possa essere anch'esso in un barattolo, come per esempio una risata. E un altro oggetto di questa bancarella molto particolare era il profumo del pane di un forno che però non esiste più, che lei ricorda. Quindi anche qui nella memoria olfattiva è saltato fuori uno dei profumi che a noi rimane impressi. E quindi lei vedeva tutte queste cose, ma in questo banchetto non ha comprato niente, perché non aveva i soldi giusti per fare acquisti. Ma si è svegliata con questo ricordo di questo banchetto che teneva ancora in vendita le sue cose. Quindi
È molto poetica questa cosa, perché tu dimentichi le cose, ma sono custodite in un banchetto di un ipotetico mercato dei sogni. Veramente molto molto molto bello. E ora vi faccio ascoltare la prossima canzone, che parla sempre di un qualcosa di etereo, ed è di Eric Clapton, è Tears in Heaven.

Questa canzone da ascoltare completamente fino alla fine. Bentornati on air, sono Angela e questi Sogni di Provincia. Perché si fosse appena sintonizzato sulle nostre frequenze, noi siamo su MRC e Media Radio Castellana 1098-711 kHz, e questa, come vi dicevo, è Sogni di Provincia, il primo programma dedicato completamente ai sogni, nel quale i nostri ascoltatori possono, anzi, sono sempre invitati ad inviare i propri sogni e a partecipare raccontandoci quale sogno gli è rimasto particolarmente impresso. Ora vi faccio ascoltare, anzi vi racconto, un sogno arrivato al nostro numero 348-7607-907 che ci manda Michele. E devo dire, assieme al sogno che ho raccontato all'inizio puntata, dedicato alla gallina che sposa il piccione, questo devo dire che lo segue ampiamente perché è veramente particolare. Allora, ce lo manda Michele. In questo sogno Michele sogna che il sindaco del proprio paese era un pesce, ma non una persona pesce, proprio un pesce. Fate conto di vedere una trota iridea bella grossa con la fascia tricolore messa in diagonale, anzi stretta attorno alla pancia, perché essendo un pesce non avendo le spalle, quindi la fascia tricolore ce l'ha attorno alla pancia. E questo sindaco pesce presiedeva il consiglio comunale da una vasca che è stata messa al centro della sala. Quindi lui sogna di essere in questa sala con al centro questa vasca con appunto il sindaco, per cui presumo che Michele sia tra gli astanti, tra i consiglieri, non si sa, comunque lui è lì. E praticamente questo sindaco pesce tiene banco, ovviamente, e nessuno dei presenti trovava la cosa strana, solo Michele che stava sognando questa cosa si diceva: ma com'è possibile che sia un pesce il sindaco? E in questo sogno lui racconta che stavano votando il bilancio e gli è rimasta impressa questa cosa, e chiaramente la trota batteva la pinna anche sul bordo della vasca per richiamare l'ordine, perché si vede che c'era un po' di concitazione tra le cose da decidere. E lui sta lì, si guarda attorno, si arriva alla fine della seduta e un assessore lo avvicina e gli dice sottovoce: è il migliore che abbiamo avuto. E lui nel sogno rimane perplesso, dice: vabbè, io non ho motivo di dubitare. Però svegliandosi lui ha pensato: ma la trota, ma che strano, comunque in effetti non aveva fatto promesse, quindi era molto affidabile in questo caso. Ora, è un sogno veramente strano, molto molto molto molto particolare, e quindi ringrazio Michele di questa condivisione, perché è stato veramente intanto molto buffo nel leggerlo quando mi è arrivato questo messaggio. E quindi vi dico, un sindaco trota non l'avevo ancora visto. È una cosa molto interessante, devo dire, quindi grazie ancora. Proseguendo, è arrivata un'email al nostro indirizzo sognidiprovincia@gmail.com da parte di Sara, che fa una premessa: lei non è una persona che di solito scrive, però ci ha ascoltato, è rimasta colpita dalla trasmissione e ci ha voluto mandare anche lei un sogno che dice di essere abbastanza ricorrente. Lei praticamente quasi tutte le notti sogna che sta per dare un esame all'università, ma lei è fuori dall'aula, ha i libri con sé, ma sa di non averli studiati. Lei ogni notte sogna, spero che non sia tutte le notti perché sennò diventa un incubo, sogna che deve fare questo esame, ma lei non si ricorda se li ha studiati, se non li ha studiati. Quindi poverina, tutte le volte che fa questo sogno si sveglia sudata, perché nonostante lei sia laureata da tanto tempo, ha questo sogno ricorrente nel quale lei deve entrare ma non è preparata. E la posso capire, perché ci sono sogni che spesso si ripetono. Io per esempio ricordo benissimo che quando stavo per sposarmi, negli ultimi 2 mesi prima del matrimonio, io tutte le sere sognavo che non trovavo l'abito,
non riuscivo, tutte le volte dovevo andarmi a sposare ed ero senza vestito perché era andato perso, era capitata la qualunque e io ero senza vestito. Quindi posso capire lei che continua a sognare che non ha studiato e deve fare questo esame. Quindi Sara, ti posso veramente capire. E lei dice, si chiede se sia normale. Secondo me sì, però sono queste cose ricorrenti che succedono e possono essere veramente sia un incubo che anche uno dice vabbè, ok, vado a letto, dormo, so già che cosa sognerò, quindi ha già delle certezze in questo senso. Bene, vi faccio ascoltare la prossima canzone, che è di Phil Collins ed è Two Hearts.

Bentornati on air, questi sogni di provincia, io sono Angela, con voi ancora per un po' a raccontare un po' di sogni arrivati al 348-7607-907 e vi martello con questo numero perché ci tengo che voi mandiate i vostri sogni perché è proprio bello. Un'altra cosa che vi volevo dire, è già da una puntata che ho pensato di non dedicare solo ai sogni veri e propri questa trasmissione, ma anche i sogni in generale, tipo io da bambino sognavo di fare la tal cosa e poi, che ne so, l'ho fatta, oppure no, dopo ho cambiato, ho preferito fare un'altra cosa, ma spaziare nei sogni a lungo raggio, perché è bello anche sentire che cosa sognavamo e che cosa abbiamo realizzato, che cosa abbiamo cambiato. Quindi non solo sogni in senso stretto, anche perché uno magari ha più piacere di raccontare una cosa rispetto a un'altra, ma noi, questo nasce come programma dedicato ai sogni, però lo voglio far spaziare anche un po' di più. E quindi, se avete voglia di raccontarmi i vostri sogni, sono qui che li aspetto al numero che vi ho appena citato, e poi se volete condividerli li racconteremo nell'etere, perché siamo su MRC Media Radio Castellana e 1098-711 kHz è ascoltato un po' dappertutto, quindi siamo abbastanza ascoltati in tutta Europa. In più siamo anche in DAB Plus, e per chi volesse ascoltarci anche in streaming potete scaricare la nostra app di MRC, di Media Radio Castellana, e ascoltarci anche ovunque siate. Ma se preferite prendere la vecchia radiolina in AM, noi siamo lì orgogliosamente in AM. Ora passiamo al prossimo sogno arrivato al nostro numero, che vi dicevo poco fa, di un ascoltatore che non si è firmato, però è anche questo un sogno molto particolare, perché ha un paese che è completamente capovolto. In questo sogno il paese è tutto al contrario, le case sono con i tetti in basso e le fondamenta in alto, fate conto come se fossero specchiate, ma la gente cammina lo stesso, quindi ci sono due pavimenti probabilmente, ma come sapete nei sogni è tutto molto strano, quindi ci può stare che un paese sia anche a rovescio. E il nostro ascoltatore passeggia in questo paese, che penso, adesso lui non dice quale sia, però si trova in questo luogo a lui sconosciuto, dove le case appunto sono a rovescio, ma la gente cammina lo stesso e non ci fa più di tanto caso. Lui invece si guarda attorno incuriosito, perché vede che il bar ha le sedie attaccate al soffitto e il barista, nel versare il caffè, lo versa però verso l'alto, perché essendo al contrario il caffè rovesciato va verso l'alto invece che verso il basso. Però cosa come sempre assurda dei sogni è che il caffè però arrivava nella tazzina ugualmente, quindi anche qui il nostro ascoltatore chissà cosa aveva mangiato quella sera, mi viene da dire, perché un sogno così, anche questo molto strano. E a un certo punto incontra una signora e le chiede: ma tutto bene? Lei, che probabilmente lo conosceva, perché delle volte sogniamo anche dei nostri conoscenti, gli diceva: ma perché? Cosa dovrebbe esserci di strano? E lui si è svegliato, ma forse perché, trovandosi in questa situazione così, così assurda per lui, nella perplessità uno poi si sveglia, perché anche a me succede di fare dei sogni e dico: ma che strano sto sogno che mi sono appena fatta, è proprio una cosa particolare. E a lui è rimasto impresso appunto questo paese rovesciato. Il discorso che facevamo nelle altre puntate sui simboli di cosa significa sognare determinate cose. E se non ricordo male, il simbolo della casa è un simbolo di introspezione, per cui lui avrà sognato un qualcosa che lui stava ricercando in se stesso, ma che probabilmente non era particolarmente dritto, perché essendo le case rovesciate probabilmente lui aveva una ricerca da fare abbastanza profonda, mi viene da pensare. E quindi
questo paese capovolto e rimane anche a me abbastanza impresso, perché devo dire che anche questo è un sogno molto molto strano. Prima di farvi ascoltare la prossima canzone, però, vi voglio raccontare un altro sogno che è arrivato, che è un pochino più malinconico, perché in questo sogno il nostro ascoltatore sogna il campo di grano che non esiste più. Ma a molti di noi è capitato di avere dei luoghi che nel tempo sono cambiati, perché per l'urbanistica che cambia, quello che una volta era un campo di grano magari adesso è dei palazzi. Anche a me è successo che un campo di grano dove io andavo lì vicino a giocare ora sia diventato un luogo differente dove hanno costruito. E quindi posso capire il nostro ascoltatore che ha ripercorso il vecchio campo dove andava a giocare, dove ci racconta esserci le spighe alte con il vento che le muove, e lui stava seduto al bordo di questo campo con i piedi nell'erba. E anche qui è un ricordo probabilmente di quando era bambino, perché chi è che non ha camminato nell'erba e si ricorda la freschezza dell'erba sotto i piedi? Io me la ricordo perfettamente. E in questo sogno lui ricorda anche il silenzio, che non è però un vero silenzio, cioè non è un vuoto di silenzio, è però quello dove ci sono i grilli, dove si sente nella campagna magari i trattori che stanno lavorando. E lui nel sogno sapeva che comunque era l'ultima estate, che l'anno seguente avrebbero costruito, e lui senza che nessuno gliel'abbia detto voleva risognarsi questo luogo, che però non poteva far niente al cambiamento, non si poteva opporre. E quindi lui nel suo sogno rivede questo campo dove probabilmente è passato tanto tempo, e quindi il suono del vento, l'odore, tutto quello che faceva parte di questo ambiente lo ha impresso nella memoria. E scrive nel messaggio che risvegliandosi con le mani ancora aperte, aveva le mani aperte come se lui avesse voluto lasciare andare qualcosa, ma probabilmente era la memoria di questo campo. Io però la terrei stretta questa memoria, perché è proprio bello, e anche in questo caso lo posso capire, perché anch'io, essendo nata e cresciuta in campagna, ho tanti ricordi legati a cose di posti come questo, e quindi lo posso veramente capire questo ricordo. E nel sogno molto spesso i sogni vengono a darci dei messaggi, a farci rivivere anche situazioni che abbiamo vissuto, ed è molto bello, perché così possiamo tornare per un secondo anche a epoche e a stati che abbiamo dovuto o dimenticare, o comunque proseguendo nella nostra vita abbiamo messo da una parte. Bene, prima di proseguire vi faccio ascoltare una canzone dei Toto che si intitola Africa.

E sulle note dei Toto vi do l'appuntamento alla prossima puntata. Vi ringrazio per l'ascolto, ringrazio il signor Bruno alla voce per la regia e vi do l'appuntamento alla prossima puntata. Vi lascio nuovamente il nostro numero al quale mandare i vostri sogni, che è il 348 7607 907, perché ricordatevi che i sogni sono anche messaggeri e quindi chiedono ascolto. Arrivederci alla prossima puntata, vi lascio la programmazione di MRC.

alcuni sogni non finiscono quando ti svegli. Restano lì, ad aspettare. Subito provincia.

0: Media Radio Castellana.
1: No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
5: Le signore ricevono.
6: È amore o solo cattivo gusto?
5: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
6: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
7: Non-stop music on AM 927, the power of medium wave.

0: Aspettavo il tuo via, carissimo.
1: Perfetto.
0: Bentrovati amici, questi sono i 927 kHz di Power 927. La voce che sentite è quella di Luca Conti e quella che avete intrasentito in sottofondo, fastidiosa come sempre, è quella di Luca Marini.
1: Presente.
0: Ciao,
1: e ci
0: caro.
1: Fermiamo qua.
0: Ci fermiamo qua perché questa sera sono arrabbiatissimo con te per due ragioni. La principale è che sei il mio socio tentatore, perché tu mi vai a toccare proprio sulla cosa alla quale io non so rinunciare e che poi mi fa malissimo, che è il dolcetto sardo.
1: Il dolcetto sardo.
0: Vogliamo aprire un dibattito sul dolcetto sardo?
1: No. Farai un'altra volta.
0: Facciamo un'altra volta, sono d'accordo con te. Bene. Allora, visto che questa sera purtroppo vi sarete resi conto, manca il nostro terzo socio, perché se mi è cagionevole non è colpa nostra.
1: E no? Cosa ci possiamo fare?
0: Settimana scorsa abbiamo dovuto dare forfè tutti perché qua l'allergia è a mille, non che sia passata del tutto, almeno per quanto mi riguarda ci sono ancora degli strascichi. Però invece Diego, che faceva lo sborone,
1: esatto,
0: sette giorni fa, dice: oh, ma io sto benissimo, sono gli altri che sono tematta.
1: Io sono Iron Man.
0: E invece stasera è più Iron Side, secondo me. Molto bene. Allora, Luca, visto che non c'è Diego, devi

0: radiobobs.net. Vi lasciamo il numero di WhatsApp, che però
1: lo sanno.
0: Esatto,
1: lo sanno.
0: C'è la tastiera che non funziona.
1: Quando il nostro social media manager è assente, noi latitiamo un po', ma non lo facciamo per cattiveria, è proprio che non
0: c'è. Comunque, se volete scriverci su WhatsApp 351 96 26 927. Stasera diamo anche
1: un indirizzo nuovo,
0: dove c'è effettivamente la possibilità di poterci ascoltare, sì, perché c'è un player.
1: È la novità della serata. E nei prossimi, stavo dicendo, nei prossimi mesi,
0: ci sarà uno sviluppo.
1: Nelle prossime settimane ci saranno sviluppi. Però intanto questa sera potete collegarvi via web. Quindi, se avete un browser a disposizione, andate su www.power927, scritto in cifre.
0: EU.
1: Lì avrete la nostra pagina, vi si aprirà subito una pagina dalla quale potrete ascoltarci in diretta, per cui è uno dei tanti modi per farlo.
0: Esatto.
1: Ovviamente resta attivo quello invece legato alla nostra pagina Facebook. Tra l'altro, su questa pagina web di cui abbiamo appena parlato c'è anche il link alla pagina Facebook. Comunque, esatto, se volete andarci direttamente, diventate nostri amici, mettete il like a Power927, sempre 927 scritto in cifre, e anche lì troverete il link per ascoltarci in diretta. Insomma, i modi sono sempre di più. Ho degli amici che semplicemente alzano la cornetta del citofono e ci sentono, quindi non avete scuse di nessun genere, ascoltateci, perché per le prossime due ore Nighttime Lover vi terrà compagnia come al solito con musica che potete ascoltare solo qui, solo in onde medie e solo con noi due. Walking down the street, kicking cans, looking at the radio, medium waves, I hear voice of people talking in the night, doing what I'm doing, the rhythm of the night. Every Wednesday evening from 10 p.m. to midnight, Nighttime Lover is shining in the night, bouncing on the sky wave or running on the wire. Power 927, the medium waves are back to life every Wednesday evening from 10 p.m. to midnight. Gondi Marini Chateau playing in their show. Ladies and gentlemen, on Power 927, Nighttime Lover is walking in the night.

0: speriamo di darvi la stessa sensazione, no? Di avere come un temporale nel cuore. Thunder in my heart, pensa quanto sono poetico stasera.
1: Ammazza.
0: Non lo ricordiamo abbastanza spesso, è giusto ogni tanto incensarsi dicendo che musica così la potete ascoltare solo sui 927.
1: Diciamolo.
0: E siamo partiti alla grandissima questa sera proprio con Leo Sayer, fratello di Tom Sawyer, no?
1: Ma è proprio lui.
0: Perché? Perché il 21 maggio del 1948 il buon Leo vedeva la luce, lui che è di origine inglese, ha avuto molto successo anche fuori dai confini dell'Inghilterra, per cui ha avuto successo anche oltre oceano. Sicuramente il culmine del suo successo arrivò proprio nel 1977, anno dal quale abbiamo proprio estratto questa canzone, Thunder in My Heart. Però forse ricorderete il suo successo più famoso, era You Make Me Feel Like Dancing. Noi che non amiamo le inflazionate, questa sera siamo andati su altro. Però ragazzi, la musica sarà tutta di questo livello sino a mezzanotte.
1: Se
0: vi spostate da qua, veniamo a prendervi uno per uno. Bella questa partenza.
1: Eh sì, un po' a strascico.
0: Sai che non mi è piaciuta per niente?
1: No.
0: Non hai qualcosa da dire mentre io la... Guarda, mi giro così,
1: ma
0: faccio fatichissima.
1: Sì, noi,
0: però tiro dietro la puntina,
1: certo,
0: perché a me queste partenze qui un po' farlocche. Ma non mi piace per niente a me quella partenza fatta così.
1: Già meglio, eh.
0: 17 luglio 1952, ci ha lasciato da molti anni Nicolette Larson, ma
1: sì,
0: ci ha lasciato anche canzoni come questa, che riascoltiamo sempre con grande piacere. E questa è la meravigliosa Lada Love.

0: Cavolo, Luca, non sapevo che la conoscessi tutta, proprio tutte le parole, una per una. Anche
1: sì, perché
0: tutto
1: questo
0: l'elenco.
1: Pezzo è le Merveilleuse.
0: Ah, oui, oui.
1: Sono il capo della Sûreté.
0: Fantastic. La Sûreté, no, ti prego, però. I've seen that face before. Questo è il titolo del pezzo, ma meglio conosciuto come Libertango. Wow, wow, wow. Pezzo tra l'altro inserito nella colonna sonora di Frantic, anche se non ufficialmente, ma noi sappiamo che c'era. E in quel film di Roman Polanski, forse vi ricorderete di Harrison Ford, e se non ve lo ricordate, peggio per voi.
2: Pari vostri.
0: Secondo vinile della serata, speriamo di non fare la figura di prima, ma perlomeno certifichiamo che noi usiamo spesso master vinilici.
2: Scusa, eh.
0: E qui entra quel basso che piace tanto a noi. Senti,
2: oh,
0: Luca!
2: Mamma mia!
0: Perché fa
2: wow! Wow!

0: Grazie Luca, avevo proprio bisogno di tirarmi su questa sera e questa canzone contribuisce notevolmente al mio umore.
1: Immagino.
0: Ray Parker Jr. insieme ai suoi Radio. Mamma mia, che album clamoroso.
1: Mamma,
0: questo.
1: Qui erano al meglio.
0: Ah,
1: qua,
0: spettacolo.
1: Erano al meglio.
0: Stiamo parlando naturalmente di Rock On. Inutile che vi ricordi che l'anno di pubblicazione era
1: 78.
0: 1979, qua c'è scritto, ragazzi.
1: È sbagliato.
0: 79.
1: Vabbè, comunque non si sbaglia.
0: È il nostro Annus Mirabilis. Qui è contenuta anche la canzone che abbiamo utilizzato come sigla di chiusura per molto tempo. More Than One Way to Love a Woman.
1: Capolavoro.
0: Bellissima anche la title track, ma questa sera abbiamo scelto per voi il brano che chiude il lato 1 del disco, ovvero Hot Stuff. Che meraviglia! E poi quel basso che fa, io l'ho sentito suonare solo da lui. Attenzione però, i prossimi minuti li passiamo insieme ad Unlimited Touch.
1: Questa è tanta roba.
0: E cercatela un'altra radio, andate nelle valli bergamasche a cercare in FM se sentite un altro pezzo così. Stasera sì, certo.
1: Esatto.
0: Ma negli altri orari non lo so. I hear music in the streets. Tanto canticchiano già in sottofondo loro, ma la vera intro arriva fra poco perché noi lo sappiamo.
1: Ah,
0: siamo
1: noi
0: esperti.
1: Ne sappiamo noi.
0: Siamo mica qui per caso.

0: un primo momento made in Italy addirittura entusiasmante per uno dei due Luca che non sono io.
1: No,
0: no, non l'ho detta giusta. Vabbè, avete colto una nota malinconica in questo pezzo comunque ritmato, molto synth pop. Beh, perché è proprio così, e del resto qua si raccontano in maniera forse un pochino cinica quegli anni, quel decennio al quale noi siamo legatissimi.
2: Direi.
0: E ritorniamo subito con la memoria ai paninari, che ne so, alla Milano da bere, come no, la Milano da bere. Alla fine, ragazzi, se facciamo un'analisi un pochino più approfondita, introspettiva, ci rendiamo conto che eravamo felici e non lo sapevamo.
2: E oltretutto che adesso è molto peggio.
0: È proprio per quello.
2: Sì, proprio così.
0: Ovviamente era Raff, cosa resterà degli anni Ottanta. Ora un po' di rock mi ci vuole stasera. Grazie della scelta, Luca. Bellissima.
2: Prego.

inutile negare che nella nostra vita ci sono spesso avvenimenti che induriscono il nostro cuore straziandolo, ed è proprio il caso di un avvenimento che ha colpito la mia cerchia di amicizie più intime proprio una decina di giorni fa, e quindi è giusto fare questi omaggi, perché vi posso assicurare che certe perdite improvvise lasciano un vuoto che è difficile da colmare. E Marco mi ha lasciato, ci ha lasciato, perché siamo molti ad essere stati legati a lui, ed è quindi giusto fare un piccolo omaggio con una canzone che lui amava, adorava, che rappresentava, proprio rispecchiava perfettamente il suo spirito, comunque ottimista, sempre allegro, sempre pronto allo scherzo, sempre pronto a vedere la parte positiva delle cose. Ed è una caratteristica che gli ho sempre invidiato, perché io spesso non ci riesco. Invece lui veramente, anche nei momenti più duri, riusciva sempre a trovare il modo di prendere le cose dal lato giusto, poi alla fine, perché è così che bisognerebbe fare. Marco mi ha lasciato questo in eredità, ed è con tutto il cuore veramente che lancio nell'etere questa canzone che lui adorava e che è infatti allegra come lo era lui. KC and the Sunshine Band, Shake Shake Shake.

0: Casey and the Sunshine Band, soprattutto con questo pezzo, ha sempre saputo darci un'energia incredibile. Era Shake Shake Shake. Ma attenzione, perché adesso c'è sotto qualcosa che il buon Luca so apprezzare particolarmente.
1: Insomma, appena appena, ecco.
0: Prima la cantichiava nel fuori onda e vabbè, io gli ho dato corda perché non potevo offendere la sua sensibilità dicendo che non era all'altezza dell'originale. Però vabbè. Però qui arriva. Hai capito? A me ricorda qualcosa questo Non so, ci sono delle similitudini, per esempio, con un pezzo di MJ, Thriller.
1: Sì, va bene.
0: Dici di no?
1: Ma insomma, più o meno.
0: Ragazzo, il produttore è lo stesso, sempre lui, è Mr. Quincy Jones.
1: Grande.
0: Andiamo a vedere.

0: per l'occasione un vinile in limited edition. James Ingram, l'album era It's Your Right. Il pezzo ovviamente Yamo Be There insieme a Michael McDonald.
1: Capolavoro.
0: Stupendo disco che tra l'altro conteneva, bravo Luca, anche Party Animal.
1: Eh beh.
0: E un'altra canzone che a me piaceva molto era How Do You Keep The Music Playing insieme a Paddy Austin. Vabbè, insomma, se volete è un disco che potrete trovare sicuramente nella nostra playlist, perché Luca la nostra playlist la sta compilando a sua insaputa. Adesso però entriamo in punta di piedi, ma neanche tanto, in Via Locatelli.
2: This is Power 927. Non-stop hits from the 90s to the 70s. Power 927 brings the medium wave back to life.

0: Johnny Gill, più Giovanni Tentenna in questo pezzo.
1: Fa un po' così.
0: Sì. Ci sono un po' di introduzioni volute, naturalmente, in questa Fair Weather Friend. Bellissimo, bellissimo brano nel nostro spazio 101, dall'album Johnny Gill, omonimo del 1990, che lo vedeva arrivare al successo come solista dopo le esperienze in varie formazioni. La più importante ovviamente era quella dei New Edition, insieme a Bobby Brown, Ralph Tresvant, eccetera eccetera. Ma lui fece parte anche di un altro gruppo che adesso mi sono perso, quel non me lo ricordo la memoria, gli LSG, sì.
1: Beh, non lo sapevo.
0: Anch'io ho dovuto leggere in effetti sta cosa, no, me lo ricordavo, però sai, a una certa età la memoria fa brutti scherzi. Non fa brutti scherzi invece questo pezzo qua, che regala sempre emozioni fortissime, mamma mia. Ma sentite che introduzione che ha questa canzone. Vabbè.
1: Qui c'è Asley Jasper Asley.
0: Ma certo, qui stiamo parlando appunto di Ernie e Marvin Asley insieme a Chris Jasper, per un estratto clamoroso dall'album Different Drummer. L'anno non riesco a leggerlo perché la luce quella che è, sì, eccolo, 1987, sono quasi 40 anni dalla pubblicazione di questo disco, ma l'ottava meraviglia è sempre l'ottava meraviglia, Hate Wonder of the World.

0: Beh, cos'altro aggiungere su un pezzo così?
1: Perché abbiamo un debole per Ashley, Jasper Ashley?
0: Perché non ce n'è una brutta.
1: O Ashley Brothers per questi pezzi qua.
0: E il motivo è proprio quello. Noi mettiamo sui vinili, ascoltiamo i dischi e non ne troviamo una brutta. Poi dopo dateci torto.
1: Questo è un disco a richiesta.
0: Richiesta, un disco preferisco questa sera.

0: arriva direttamente dall'anima di un grande artista completamente, completamente milanese, ricordiamolo, perché
1: bravo, bravo Fabio Boccato.
0: Sì. Canzone questa che segna il secondo passaggio Made in Italy della serata, ma che mi consente anche di salutare con grande, grande piacere il buon Fabio, che ha ripreso il suo tour Altro di me, interrotto l'anno scorso per ragioni di salute, molti mesi quindi è rimasto lontano dalle scene, è ritornato alla grande, ne siamo molto contenti. Il concerto si è tenuto l'11 maggio ed era il recupero di quello del 2 dicembre 2025 al Nazionale di Milano. Ma era solo la prima tappa, perché adesso ce ne saranno molte altre. Io vi consiglio di cercare sul web e di andarlo ad ascoltare dal vivo. Sempre un piacere. E adesso in sottofondo che abbiamo? In perfetto vinile.
1: Dario Legionos. Wow.

0: tu e il tuo amico Giovanni siete dei barbari, lo sapete, vero? No, lo sapete? Cioè, io sto qui a raccontare le storie, salutare con Cato, un grande musicista.
1: E poi arriva Derriolo Jones.
0: Poi arriva Derriolo Jones, che peraltro, scusami, devo sentire un attimo io il personal intro trainer. Sì, pronto. L'ho sbagliata, sì. Una. Posso?
1: Può scappare.
0: Dai, butta via, dai, metto giù.
1: Chi che buttava giù il telefono?
0: Era Boldi, ma non volevo fare una citazione.
1: E faceva, va bene,
0: va bene. Ragazzi, siamo messi malissimo stasera. Comunque sì, erano Derriolo e John Oates, I Can Go For That.
1: E adesso che ritmo, e non la Fiat.
0: Sempre su per il ritmo. Siamo un po' giostra, siamo un po'.
1: Sì, sì.
0: Vero?
1: Bambino prendi il codino.
0: Bambino prendi il codino. Mamma mia. Lo sai che fra pochi minuti sarà il momento meteo?
1: Keep on jumping.

0: Senti che roba.
1: Ammazza che pezzo.
0: Bellissimo. Ah, io lo ascolterei ancora un po', però, non si interrompe un'emozione, scusami. Never gonna give you up, never gonna let you down. Un testo così, dove lo trovate? Ditemi voi.
1: Meglio che non ce l'ho. Non dirtelo, per favore, perché. Mamma mia.
0: Anticipato dal nostro jingle meteore, siamo entrati in quello spazio che solitamente è appannaggio di Diego.
1: Diego è quello schifoso.
0: Diego, io non mi sarei mai permesso di appellare così il nostro socio, assolutamente. Però è vero che lui, diciamo, forse l'ha scelta apposta questa qua.
1: Ma no, diciamo che non è che mi sconvolge più di tanto
0: non
1: questa meteora. Non poteva che essere una meteora, perché voglio dire. Con due pezzi veramente terribili, non mi sono mai piaciuti e mai mi piaceranno, mentre so che tu apprezzi molto
0: questo
1: ricastro. Sì.
0: Ricastro, oh, mi piacerà.
1: Allora qua c'è scritto che prima di diventare una star, la star è quella del brodo, però quella del dado, lavorava come autista e tecnico del suono negli studi della mitica PWL.
0: Perché ha cambiato strada, io mi chiedo.
1: Ha cambiato strada perché sennò lo tiravano sotto, secondo me. E poi perché ci fu il leggendario produttore Pete Wallman.
0: Ah, già certo, Pete.
1: A notarlo mentre cantava. Qui c'è scritto nel corridoio, ma è in bagno era. Zufolava.
0: Io spero solo che Diego non ascolti la diretta e soprattutto una delle due repliche.
1: Ma
0: perché,
1: ascolta,
0: sennò...
1: sai perché ti dico così?
0: Attenzione,
1: sai perché ti dico
0: no, dimmi.
1: Era in bagno? Perché è rimasto folgorato.
0: Ce la posso fare.
1: Il porter, infatti lì penso che sia scomparso in quel momento lì Pete Waterman, è rimasto folgorato perché
0: certo. Ma però tu devi anche ammettere che Rick Astley in quegli anni lì comunque rappresentava un po' quel pop dance un po' raffinato, tutto,
1: sì, perché aveva quella voce lì molto
0: aveva la faccia da bambino e la voce da adulto,
1: esatto, e poi ha fatto due canzoni, finito.
0: Allora la prima l'abbiamo appena ascoltata,
1: esatto,
0: e la seconda la ascoltiamo adesso per il tuo enorme piacere.
1: Ah, guarda.
0: Grazie Diego per la selezione, speriamo che tu possa tornare fra noi prestissimo, anche perché io un altro momento meteore con Luca non lo reggo.
1: Sono indimenticabili i miei momenti
0: questo
1: meteora.
0: Questo è assolutamente vero. Vabbè, Together Forever!

0: E con Together Forever di Rick Astley si conclude uno dei momenti meteora più dissacranti della nostra storia e meno male che è finito. Intanto invece sul nostro piatto numero 2 gira un disco che abbiamo selezionato perché porta sul retro di copertina queste due X.
1: La
0: che
1: doppia
0: sono...
1: X.
0: La doppia X significa un pezzo decisamente di qualità, Io non lo ricordo benissimo, devo essere sincero.
1: Anch'io.
0: Nascondo, insomma. Però se ci sono le due X di tale LC, ragazzi, sicuramente vale la pena riascoltare questa canzone di Junior.
1: Junior.
0: Ve lo ricordate, Junior? Quello di Mama Used to Say.
1: È proprio lui.
0: Qui era già senior, passando un po' di anni.
1: Va bene.
0: I get over you.

0: siccome questa l'ho scelta io, sicuramente Giovanni non lo manda il WhatsApp di apprezzamento. Io lo so già, lo so, perché carogna dentro lui.
1: Non c'è neanche in Spotify.
0: Infatti io mi accontento di quello, di essere riuscito a mandare in crisi Spotify, per cui nella nostra playlist I Get Over You di Junior non ci sarà, perché è una canzone non inflazionata, come quelle che piacciono a Luca. Però è siccome l'ho selezionata io, niente, è così. Pensate in che ambiente mi tocca lavorare.
1: Un ambiente tossico.
0: No, ambiente tossico, Vabbè, questa già il fatto che l'hai selezionata tu non mi piace. Mai sentita, mai gradita, non so chi sia sto Fini Sanderson, chi l'è?
1: Ah, è uno bravo,
0: Sì, certo.
1: Senti che pezzo, ma
0: soprattutto conosciuto
1: quando comincia a cantare.
0: Siamo a metà dell'opera,
1: che
0: certo. Vabbè, ascoltiamola, va. Skip to my Lou, Fini Sanderson.

0: Vedi, vedi, caro, questi sono brividi, sono brividi veri. È stato anche un Larsen che mi ha trapassato.
1: Fa freddo qua dentro.
0: E non è per il fatto che abbiamo sistemato l'aria condizionata, no, è proprio che Lucio Dalla delle volte sa regalare emozioni incredibili. Lui che nella sua carriera ha raggiunto vette spesso inarrivabili per chiunque altro, qua si è superato con il suo pezzo Felicità, ultimo brano italiano della serata, era proprio questo. Eh sì, signori. La velocità, la felicità è proprio così, un attimo sfuggente, lui ci insegna a non stare lì ad aspettarlo e a rincorrere un treno che passa e se ne va nella notte. Ragazzi, poesia pura, è come questo pezzo qua.
1: Sì.
0: E qui sono orgoglioso di annunciare che questa è una Luca Conti Selection.
1: Che orgoglione, giusto?
0: Fuori onda ho sentito parole che veramente mi hanno colpito nell'intimo.
1: Gran bella scelta.

0: io lo ascolterei per altri 5 minuti.
1: E comunque è questa mezz'ora di slow jam che passiamo.
0: A me ricarica, non so.
1: È una cosa che proprio è...
0: Sì, sì, sì.
1: È speciale, è qualcosa di speciale.
0: È un po' come fare pace col mondo.
1: È vero, sono pezzi che ti rimangono dentro. È vero.
0: Lui era Jesse Johnson, il pezzo I'm Just Wanting You, molto Prince style, eh? Del resto lui era della sua scuderia alla fine,
1: ma di gran categoria,
0: produzione sempre in Minneapolis per questo artista che era proprio Prince like anche nel modo e nell'aspetto.
1: Sì, decisamente sembra lui.
0: Sulla copertina di questo disco in penombra effettivamente sembra quasi lui. Se volete cercarlo sul mercato dell'usato io ve lo consiglio. Si tratta dell'album Every Shade of Love. Tra l'altro qua fra i musicisti che sentite stream pellare in sottofondo c'è anche un Jeff Lorber, dannata,
1: scusa,
0: che,
1: insomma, se è poco,
0: dà una certa qualità al tutto. Bene, parlando di ballate, mamma, questa l'abbiamo in mente da tanto tempo,
1: è vero,
0: e stasera finalmente ci siamo accordati.
1: Esatto, questa, qui questa bisogna metterla.
0: Poi entrambi abbiamo un certo debole per i Toto, devo dire.
1: Sì, appena
0: ma questa è insuperabile. La ricordate? 99.

0: This is Power 927. Non-stop music is back to life.
1: Nine two seven.

0: L'unico momento respect della serata non poteva che essere per lei, che ci ha lasciato il 12 maggio del 2012. Parlo ovviamente di Donna Summer, che abbiamo riascoltato con Love to Love You Baby. Questo è il pezzo che l'ha fatta conoscere al grande pubblico, noi compresi. Io avevo sentito parlare per la prima volta di lei proprio con questo pezzo qua, che ricordo all'epoca fu anche ostracizzato parecchio e censurato su molte emittenti, e paragonato a Je t'aime mon plus, te lo ricordi?
1: Sì,
0: la famosa Je t'aime mon plus. Va bene, ora si prosegue con un duetto d'eccezione.
1: Mamma mia.
0: Nat King Cole e Natalie Cole.

0: come diceva giustamente fuori onda Luca, questa è una canzone perfetta per le onde medie.
1: Il fascino di questo pezzo in onde medie
0: deve essere meraviglioso.
1: Eh sì.
0: Adesso corro fuori macchina. Però sicuramente approfitterò di una delle repliche per riascoltare questa canzone. Bravissimo. Del resto qua parlavamo di due enormi, di artisti meravigliosi, padre e figlia, che duettavano anche se in maniera virtuale per la prima volta, perché ovviamente era già mancato da molto tempo Nat King Cole, e così Natalie decise di realizzare questo disco cantando in duetto sul nastro registrato dalla voce del padre. Bellissimo anche il video dove c'è questo contraltare con un vecchie riprese, una sorta di ologramma di Nat King Cole che cantava con lei. Insomma, bello. Veramente un bel pezzo. Del resto, quando si cresce in un ambiente dove puoi chiamare Louis Armstrong zio zia Ella Fitzgerald, poi è chiaro che
1: qualche cosa di buono viene fuori,
0: qualche cosa ti rimane attaccato. Tra l'altro Natalie è mancata molto giovane, da parecchi anni, e questo spiace molto, non molto dopo il padre in realtà, giusto il tempo di ottenere dei successi personali e poi purtroppo ci ha lasciato. Ma noi continuiamo la nostra mezz'ora di canzoni strappalacrime. Sono i Supertramp, questi The Logical Song.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Media Radio Castellana.
4: Pubblicità.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto. L'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347, ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
2: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

This is your show, mister! This is your show!